0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99

0: siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

avessi chiesto mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai.

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

Di notte specialmente abbiamo bisogno di viaggiare con la fantasia. Salite a bordo della macchina del tempo, di RTR 99, ti ricordi?

0: State ascoltando La Macchina del Tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Forse possiamo cambiarla.

presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente.

parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo vuole catturarvi, vuole arrivare al cuore.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: unica sede.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi? Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
1: dell'estate 1973.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1990.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1989.
2: Avrei voluto parlarti.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1981.

0: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy e poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: era Il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? RTR 99
0: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Il fascicolo al momento contro ignoti ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse, ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: McDonald's la disponibilità.
1: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 11 settembre 2026, sono le 7 in punto, abbiamo anche 18 secondi in più da calcolare, le mie 3 ore da passare insieme a voi, lo sapete, la nostra controinformazione sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Ricordo immediatamente il numero che ci permette di restare in contatto, quindi il 338 99 00 990. Memorizzatelo sul vostro telefonino, a meno che non lo abbiate già fatto. Questo vi darà la possibilità di farmi sapere il vostro pensiero, farmi entrare in contatto con realtà che non conosco, anche poi realtà strettamente locali e non necessariamente di Roma, visto che RTR 99, ti ricordi, nasce come radio locale, ma ormai da un pezzo ha smesso di esserlo, visto che grazie al DAB copriamo perfettamente varie regioni, oltre al Lazio, la Campania, la Toscana, l'Umbria e la Lombardia, in attesa magari in futuro di andare a scoprire altri bacini di utenza. È chiaro che insomma, sul Lazio e sulla Lombardia siamo un po' più forti rispetto a quello che succede in Toscana e in Campania. Toscana e Campania sono regioni con radio importanti e quindi bisogna entrare in punta di piedi e bisogna fare in modo di essere scelti piuttosto che imporsi, ma in realtà questo è quello che facciamo abitualmente nella nostra vita senza renderci conto, o meglio, le persone che si comportano in maniera limpida fanno abitualmente, perché ho notato che c'è un problema, ed è un problema a livello proprio di rapporti, a livello di relazioni. Cerchiamo, e vi dico cerchiamo, anche se io faccio in modo di comportarmi in maniera differente, cerchiamo di essere sempre disponibili, attenti ai bisogni degli altri, siamo disposti spesso a fare un passo indietro, questo per essere accettati, questo per far sì che gli altri non ci riconoscano come un corpo estraneo, ma ci permettano di entrare a far parte della loro vita, della loro cerchia di amicizie, un po' come succede in un qualunque rapporto sentimentale. Ognuno di noi ha vissuto rapporti sentimentali di vario genere, più o meno soddisfacenti. Alcuni sono durati e durano da tanti anni, altri purtroppo sono finiti, ma questo fa parte del gioco della vita. Quante volte noi ci siamo presentati in maniera diversa da quella che era la nostra reale natura, cioè per arrivare ad ottenere un risultato, noi abbiamo cancellato una parte di noi stessi, ma quello che sei, la tua natura, non la puoi cancellare. Lo puoi fare in un incontro di lavoro, ok? Ma nella quotidianità, quindi una ciclicità continua, tu non puoi continuare a nascondere la tua natura. E invece purtroppo facciamo così. E io anche sul lavoro, anche qui in radio, ogni volta che ci troviamo a discutere con la redazione ad inizio anno, o meglio, noi abbiamo cominciato questa stagione il 31 agosto, però è chiaro che le decisioni vengono prese a giugno, i primi di luglio, già si sapeva in una struttura radiofonica come la nostra quello che sarebbe stata la programmazione radiofonica a partire da agosto, quindi la programmazione radiofonica 2006-2027. E la mia trasmissione, il mio modo di condurre comunque è divisivo, nel senso che io sono abituato a schierarmi, affronto temi più diciamo difficili, un po' più ostici, voglio dire, nel campo musicale, lo dico perché noi siamo una radio musicale, 21 ore su 24 RTR 99 ti ricordi, programma musica e programma musica più bella in senso assoluto, ma la mia trasmissione è diversa dal resto della programmazione, e quindi si discuteva proprio sul modo e la maniera di affrontare determinati argomenti. E io continuo a pensare che se si cerca di piacere a tutti, cioè alla fine corri il rischio di diventare trasparente, corri il rischio di non piacere a nessuno. È un po' come in ambito sportivo, no? Immaginiamo il calcio animato da grandi passioni legate alla tifoseria. Io personalmente preferisco parlare con un tifoso di una squadra avversaria che, seppur odiando sportivamente la mia, odiato a sua volta sportivamente dal sottoscritto, però partiamo dalle stesse basi, piuttosto che con uno che si definisce sportivo. Non lo posso accettare, non mi va bene. E quindi io dico che se uno ha fiducia in se stesso, se uno ha fiducia nel proprio modo di lavorare e di porgersi, alla fine non è lui che deve cercare l'accettazione da parte degli altri, ma sono gli altri che lo accetteranno. Mi andava stamattina di fare questo distinguo, perché poi questo è un mondo un po' strano, no? Questo è un mondo dove se tu ti esponi, un mondo se tu dici come la pensi, sembra che tante porte si chiudano, e invece si vedono le porte che si chiudono perché fanno rumore, ma non si vedono le porte che si aprono perché restano silenziose. Guardate che quello che vi sto dicendo in campo professionale voi potete riportarlo senza problemi alla vostra vita. Ora, quante volte vi sarà capitato nel corso dei vostri anni di esistenza su questa terra di trovare delle persone simpatiche, gradevoli, ma parlo solamente dei potenziali amici, quindi non parlo dei sentimenti, perché a volte il sentimento percorre strade diverse, no? Parlo solamente di ritenere o percepire delle persone come gradevoli, e quindi si organizza una cena. Si va a cena insieme e ti rendi conto che in realtà quelle persone che tu ritenevi essere gradevoli, gradevoli non sono. Poi ci passi la serata tranquillamente perché sei una persona educata, però poi risali in macchina e la prima cosa che dici è mai più. È che con certe persone non ti trovi, non ti puoi trovare con tutti. Vedete, questo mondo oggi ci impone di pensare che tutti possano andare d'accordo con tutti. Nella realtà, per come siamo fatti, non è vero che tutti possano andare d'accordo con tutti. Io rivendico il vostro diritto, e guardate quanto può essere strana come affermazione, io rivendico il vostro diritto di poter dire Luca Casciani non lo sopporto. È un vostro diritto. E avete perfettamente ragione, voi potete esprimere questo pensiero. Io Luca Casciani non lo sopporto. Oppure, io amo RTR 99, ti ricordi? Però dalle 7 alle 10 non la sento. È un vostro diritto. Ed è giusto che voi esprimiate questo dissenso, che voi presentiate questa critica. Però come dico spesso, come dico sempre, se ci sono 10 persone, 50 persone che fanno questo ragionamento e se ce ne sono 500 che fanno il ragionamento contrario, in democrazia i 500 hanno un peso maggiore dei 50. È come...

dei gruppi di possessori di quella determinata vettura, e quindi mi iscrivo a questi gruppi e inizio a leggere quello che c'è scritto. E dopo alcuni messaggi dico: mamma mia, ma sta macchina è un cesso ambulante, cioè sta macchina è piena zeppa di difetti. Allora dicono: decido di iscrivermi a un gruppo di un'altra autovettura che più o meno è dello stesso segmento, vediamo cosa dicono. E anche lì vengono elencati solamente i difetti. E questo vale per tutte le auto, quelle più economiche, quelle che hanno un costo medio, quelle che costano tanto, quindi per il cosiddetto la cosiddetta clientela alto spendente, perché oggi uno che c'ha un sacco di soldi o fa finta di avere un sacco di soldi e spende tanto per una macchina si definisce alto spendente, un termine un po' cacofonico però. Ma perché? Perché si fanno vive più le persone che sono disposte a lamentarsi piuttosto che quelle che sono soddisfatte. Cioè, se io compro un'auto e quest'auto va da Dio, consuma poco, silenziosa, sicura, bella, comoda, accessoriata, ben rifinita, io non devo iscrivermi ad un gruppo per dire quanto sono contento di questa vettura. Se ho dei problemi, mi iscrivo ad un gruppo per dire che ho dei problemi. Quindi attenzione alle persone che appaiono perfette, perché in realtà perfette non sono, fanno finta di essere perfette, ma se poi gratti gratti ti rendi conto che di perfezione ce n'è ben poca. Ieri è giornata campale, possiamo dire questo. Io avevo letto tanto che avrebbe iniziato a piovere intorno alle 11:30. Allora ho fatto il calcolo, vabbè, devo fare delle cose, però vengo a lavorare lo stesso con lo scooter e alle 10:15 esco dalla radio, per le 10:40 sono a casa, riesco ad evitare la pioggia. Bene, esco dalla radio alle 10:15, arrivo sul Lungotevere alle spalle di quella che era l'anagrafe, ma non è iniziato a piovere. Ho avuto una sensazione stranissima, perché sono arrivato sul Lungotevere, mi sono girato verso sinistra dalla parte di Testaccio e ho visto un muro d'acqua, ma in quel momento ancora non stava piovendo. Il tempo di pensare: madonna, sta piovendo, ma era proprio un muro, era nero, l'acqua ha cominciato, ma assecchiate, veramente assecchiate. Quindi ho preso tanta di quell'acqua, ma tanta di quell'acqua. Il traffico era fermo, le auto non riuscivano ad andare avanti. Poi, tra l'altro, dobbiamo dire anche che quando inizia a piovere tanto, le persone impedite al volante, ragazzi, proprio escono come i funghi. Vabbè, insomma, riesco dopo 5 minuti, ma di pioggia vera, ad andare alle spalle dell'anagrafe, quindi fermo lo scooter, mi fermo lì insieme ad un poveraccio, un rider, uno che faceva delle consegne, è arrivato un altro signore, così mi sono fermato e poi ero letteralmente fradicio. E sai le frasi che dici: mannaggia, certo che ne viene giù, mannaggia, certo, sì, adesso io metto il che vuoi, che poi che ci fai col che vuoi, con tutta quella, nel frattempo io zuppo così, poi metto, se vede la folgorazione. E io ho detto: ma tra 20 anni io ci starò ancora su questa terra? Non lo so, ma non so neanche se ci starò fra 5 minuti. Tra 20 anni probabilmente non ci sarò più, o se ci sarò ci avrò 83-84 anni, quindi sarò totalmente, insomma, e magari rimpiangerò il momento in cui ancora nel pieno delle forze potevo essere bagnato dalla pioggia. E sapete, perché non m'ero drogato, non avevo bevuto, sai cosa ho fatto? Mi sono rimesso sullo scooter e mi sono preso tutta la pioggia per almeno altri 10 minuti. Sono arrivato a casa che avevo le mutande zuppe, i calzini zuppi, le scarpe zuppe, ero fradicio, ma ero contento. E lo sapete perché? Perché mi era venuta in mente una frase: ogni volta che noi facciamo qualche cosa, arriviamo a fine, diciamo: ok, questo è un giorno in più. Non è vero, oggi mi sento filosofo,

0: Ogni volta che andiamo a dormire non è un giorno in più che abbiamo vissuto, ma è un giorno in meno che abbiamo da vivere.
1: Guardaci in TV, scopri i canali
2: su rtr99.it. Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:17 minuti primi e qualche secondo. Dunque, è in programmazione su Netflix la quinta stagione di Fauda. È una serie israeliana, a mio avviso bellissima. Io ho visto le prime quattro stagioni e se non l'avete mai vista, se non vi è mai capitato, chiaramente dovete iniziare dalla prima stagione e dovete avere la pazienza di resistere la prima puntata della prima stagione, perché è lenta, è noiosa, ti devi un po' abituare a qualche conversazione che è sottotitolata, chiaramente in italiano. Devo dire, quando mi è stata consigliata qualche anno fa questa serie, e mi hanno dato questo avvertimento, dice: senti, guarda, la prima puntata è tosta, cioè, però credi, passata la prima puntata, già a partire dalla seconda ti appassioni. Ed è vero. Quindi, siccome la puntata dura circa 50 minuti e io vi do questo avvertimento, se non avete visto le altre stagioni, cominciate dalla prima e resterete incollati al televisore. È cominciata la quinta stagione, io ho visto solamente le prime due puntate. Non so esattamente se la stagione sarà entusiasmante come le altre, però secondo me promette molto molto molto bene. È scritto Fauda, proprio, è una serie israeliana e bella. Bella, non vi dico niente perché non mi va di svelarvi la storia o altro. Oggi tutti quanti utilizzano questo termine, spoilerare, cioè la traduzione non mi svelare nulla, in romano è, voi sapete che cazzo, cioè in italiano è non mi svelare nulla, non mi svelare nulla. In romano voi sapete che cazzo, e quindi è un'altra cosa. Rende, diciamo che rende più l'idea il romano, sicuramente. Sì, parlerò dei cinesi perché grazie che me l'avete ricordato, perché oggi devo parlare dei cinesi, un discorso che ho già fatto nel passato, ma che va riportato, anche perché ormai la situazione ormai è questa, cioè non ci siamo accorti di quello che è successo nel passato, o meglio abbiamo fatto finta di accorgersi di quello che è successo, che stava succedendo nel passato, e quindi oggi, signori, è come chiudere la stalla quando i buoi sono già usciti. Dunque, ieri io vi ho parlato di Jasmine Trinca, di questa attrice, a mio avviso è estremamente sopravvalutata, a mio avviso, ne parlo da spettatore, con una pessima dizione, una attrice monocorde, una attrice che non recita mai il ruolo che prevede la sceneggiatura, ma continua ad essere Jasmine Trinca sempre e comunque. Questo sarà a causa di questo difetto di pronuncia, che diventa anche una caratteristica. Io quando era giovane pensavo che avrebbe avuto la possibilità di diventare un'attrice di livello, poi crescendo è rimasta un'attrice, basta. Però anche lei, siccome è una donna estremamente intelligente, o comunque non la conosco, ma do per scontato il fatto che sia una donna estremamente intelligente, ha capito che schierarsi politicamente chiaramente a sinistra, facendo parte di un determinato mondo, può portare dei risultati. E quindi al Festival di Venezia, ve la faccio riascoltare la sua frase, che è diventata un po' iconica, se vogliamo, è stata questa, sempre con questo sorrisino che io reputo fastidioso.
6: Sono contro il capitalismo, quindi per me la produttività è un film horror.
0: Allora, io sono contro il capitalismo, quindi per me la produttività è morte. e il sorrisino. Allora, il sorriso mi spaventa. Il sorriso mi spaventa perché il sorriso è quello che tende, o comunque secondo le intenzioni dovrebbe tendere a rendere più digeribile un concetto che invece è indigesto. Poi bisogna vedere in che ambiente tu parli di capitalismo e produttività. Bisogna capire, cioè il cinema, tu sei una attrice, il cinema non è l'emblema classico del capitalismo? Cioè, se ci pensate bene, no? Nei film vengono inseriti prodotti a scopo commerciale. Non c'è bisogno che vi dica io certe cose. Guardate i film, e un determinato film, e vi stupirete nel vedere che le auto dei protagonisti, o che si vedono, sono tutte di una determinata casa automobilistica. Pensate che sia un caso? No, la casa automobilistica ha pagato per ottenere quel servizio. Può capitare che si vedano oggetti di vario genere, e chi produce gli oggetti di quegli oggetti paga la produzione affinché quegli oggetti vengano inseriti nella trama del film. Non è capitalismo questo. Quando io sento dire da una attrice, per quanto, come dicono gli scozzesi quando parlano degli whisky, che scozzesi non sono, medium quality, ed è un modo per modo gentile per dire che gli whisky che non sono scozzesi valgono poco. Ecco, diciamo che se Jasmine Trinca fosse un'attrice non scozzese, e se gli scozzesi fossero bravi, tutti gli scozzesi fossero bravi attori, definirebbero Jasmine Trinca di medium quality, qualità media. E però, ragazzi, se tu sei un'attrice, devi sapere che interpreti un film, il film, ammesso che non venga finanziato dallo Stato italiano, non dico dal governo, dallo Stato italiano, costa un tot, e poi deve rendere un tot più qualche cosa, e quella non è produttività. Cioè, non mi puoi dire che tu sei contro il capitalismo perché la produttività è morte, sorridendo, perché fai parte di un mondo che è capitalista. La tua professione è inserita all'interno del capitalismo, e in quanto facente parte di quel determinato mondo, tu con le tue prestazioni devi garantire anche produttività, a meno che tu non possa pensare che la tua figura professionale sia talmente importante per la cultura dello Stato al quale pensi di appartenere, anche se i confini, secondo alcuni, non esistono, che lo Stato ti debba pagare per interpretare qualche cosa che non produce profitto. Ma vi rendete conto che questo è un controsenso? Comunque, Jasmine Trinca ha rilasciato questa dichiarazione indossando una magliettina di Prada che è in vendita a 1.100 euro. Una magliettina di Prada in vendita a 1.100 euro. C'è qualche cosa che può essere più capitalista? Non credo. Indossare una magliettina da 1.100 euro. E considerando, tra l'altro, che la Jasmine Trinca, per arrivare a Venezia, per stare a Venezia, per soggiornare a Venezia, aveva una camera all'Excelsior, quindi non in un bed and breakfast a dorso duro, non in un una casa vacanze a Mestre, all'Excelsior. C'è qualche cosa di più capitalista dell'Excelsior? Tra l'altro, la mostra del cinema di Venezia è sponsorizzata da alcuni marchi come Mastercard, Cartier, Campari, e c'è qualche cosa di più capitalista di questi tre marchi? Cioè, ma perché noi dobbiamo rimanere in silenzio quando ascoltiamo delle cose di questo genere? Perché se proviamo a contestare un fatto di questo genere, automaticamente veniamo considerati come quelli cattivi? Io sto analizzando delle cose, sto raccontando delle verità. Io in pratica sono il cameriere che durante una cena di gala passa con un piatto di portata sul quale ci sono rustici di vario genere, e voi potete prendere quello con il wurstelino dentro, quello col formaggio, quello col prosciutto, quello con le verdure. Siete voi, io vi propongo un piatto di portata e voi invece scegliete con il tovagliolino di turno quello che volete. Guardate, siccome io credo che le parole siano importanti, e credo che le parole servano poi per avviare il ragionamento, e questo vale un po' per tutto, io in questo sono anche, come posso dire, un po' cattivo, io ho sempre pensato che fare selezione non sia una cosa sbagliata. Fare selezione ti permette alla fine di offrire un prodotto migliore, e questo vale in tutti i campi. Fare selezione anche qui non significa escludere qualcuno, significa dare la possibilità a chi merita di più di andare avanti. La selezione io la vedo in questo modo, quindi anche fare una trasmissione di questo genere e parlare in questo modo, veicolare concetti sui quali, ripeto, uno può o meno essere d'accordo, è già di per sé un fare selezione. Perché ci sono sicuramente all'ascolto delle persone che dicono: mamma mia, fatemi sentire la musica. Avete perfettamente ragione, ma questo significa fare selezione. Cioè, quando dico che chi ascolta una trasmissione di questo genere perché ha deciso di mettersi in gioco, quando dico che il vaffa che mi arriva da alcuni per me è una medaglia perché significa che comunque mi avete ascoltato, questo significa che siete già stati selezionati, o meglio, già vi siete autoselezionati, perché avete deciso di non mettere il cervello in modalità stand by, e se il cervello vi arriva a esprimere un vaffa, significa che io sono riuscito nel mio intento. Ad esempio, questa notizia arriva da Milano, dunque aeroporto, un africano ha dato fuoco alle cabine del check-in, poi ha cominciato a dire, sta notizia di un po' di tempo fa, alla fine, visto che non era possibile fermarlo perché era letteralmente indemoniato, un passeggero gli ha tirato un estintore. L'africano colpito dal sentore è caduto a terra, alla fine lo hanno bloccato, poi è arrivata la polizia, ma lui aveva dato fuoco ai banchi del check-in. Ora la notizia è che un passeggero, non sappiamo di che nazionalità, ma non ci interessa, per fermare questo indemoniato gli ha dato, termine non tecnico ma che rende l'idea, un'estintorata. Ha preso l'estintore, boom, e l'africano è cascato a terra. Ora, visto che noi in Italia abbiamo reso un eroe che tirava un estintore di nome Carlo Giuliani, visto che la madre è stata eletta al Parlamento italiano, il padre ha tentato la carriera in politica e non ce l'ha fatta, e visto che ci sono piazze intitolate a Carlo Giuliani, visto che c'è stata un'aula di rifondazione comunista che venne intitolata a Carlo Giuliani, oggi fortunatamente non più, visto che questo ragazzo è stato considerato un eroe, ora un grazie a chi ha tirato l'estintore al pazzo che stava creando panico all'aeroporto di Milano, un grazie piccolino glielo vogliamo dire senza renderlo un eroe?
2: RTR 99, ti ricordi?
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un film da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
15: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
16: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
17: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
18: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34, minuti primi e qualche secondo. Delitto di lesa maestà. Delitto di lesa maestà. Ieri, ragazzi, ho parlato dell'iPhone 18 e del costo, a mio avviso esagerato, dell'iPhone 18, ma non l'avessi mai fatto. Mamma mia. Ragazzi, che sono stato attaccato da una miriade di indemoniati Apple maniaci, i quali hanno tentato in tutti i modi e in tutte me di spiegarmi che l'iPhone 18 per me è questo. Avete perfettamente ragione. Devo dire che avete perfettamente ragione. Ma poi ognuno con i propri soldi ci fa quello che vuole, no? Quindi se tu ritieni che tu possa spendere 2000 e passa euro per comprare un telefonino, se te lo puoi permettere, ma ben venga, io mica che sono contro il capitalismo, il consumismo, la produttività. Poi tra l'altro potrei anche esserlo, visto che indosso una Fruit of the Loom dal costo di 5 euro. Ma se non te lo puoi permettere e ti indebiti per 24 mesi a circa 100 euro al mese, perché l'iPhone 18 Pro con un tera di memoria viene circa 2400 euro e è ratezzato a tasso zero, vorrei vedere, sono 100 euro al mese, tu paghi per 24 mesi, va bene, cioè, tutto sta a vedere quello che bisogna farci con il telefonino. È un po' come quando si parla degli utensili. Ok, tu hai, ti diletti un po' nel bricolage a casa, ok? E non tutti lo hanno, ma molti in casa, sì. Un trapano. Io per esempio avevo un trapano che era un buon trapano, mi era stato regalato una vita fa. Tra l'altro non so neanche se come marca esista ancora, però all'epoca quando me lo regalarono per un compleanno mi avevano detto che era un ottimo trapano, marca Felisatti, non so se ne avete mai sentito parlare, magari i più esperti sì, però devo dire che questo trapano è durato tantissimo, ci ho lavorato parecchio. Poi un giorno, con mio sommo dolore, mentre con una punta enorme tentavo di bucare una lastra, ha fatto una fumera ed è morto. Quindi l'ho salutato con grande, e mi sono trovato a dover comprare un altro trapano, e quindi ho visto che c'era una scelta notevole di trapani, quelli che costavano poco e quelli che costavano di più, ma anche parecchio di più. Ho deciso di comprare il primo prezzo di una marca professionale, Makita. Primo prezzo di una marca professionale, avrei potuto spendere anche molto di più, perché comunque facendo vari lavoretti il trapano mi serviva. Però per uno che fa un buco ogni tre anni va bene pure comprare un Black Decker, ok, che è un prodotto molto commerciale. Lo stesso vale per i telefonini. Che ci devi fare col telefono? Ci lavori? Molto bene, ok, se ci lavori, se ti serve, è giusto che tu spenda quella cifra per avere un telefono che ti permette di lavorare meglio. Ma nel 99% dei casi, e attenzione, ho detto 99% dei casi, il telefonino viene utilizzato per fare le cose che un qualunque altro telefonino che costa 200 euro potrebbe fare. Tu ci fai le stesse cose. Compri un Xiaomi da 200 euro e compri un iPhone da 2400 euro. Se ci devi navigare un po' in internet, se devi scaricarti questa applicazione, se devi andare sui social e se devi ricevere le mail o WhatsApp, con quello da 200 euro ci fai esattamente le stesse cose che fai con quello da 2400 euro. Il problema quindi non è il costo, è un altro. Te lo puoi permettere? Se tu, per farci queste cose, il telefono da 2400 euro te lo puoi permettere, va bene. Se ratezzi un telefono da 2400 euro, così come tu sei libero di ratezzarlo, io sono libero di pensare che tu sia un fesso. Tutto qua. Poi vuoi farlo? Va benissimo. Nessun problema. Vuoi farlo? Benissimo. Nessun problema. Allora parliamo dei radar, perché Glovo, che è una delle società che si occupano della consegna di cibo, soprattutto cibo, ma non solo, a domicilio, è stata condannata ad assumere un rider a tempo pieno e soprattutto indeterminato. Quindi la sentenza emessa dal Tribunale di Torino ordina anche di remunerare adeguatamente non solo i tempi di consegna, ma anche i tempi di attesa fuori dai ristoranti e dai negozi. Parliamone. Quindi il rider aspetta davanti al ristorante, la consegna non è ancora pronta, quindi attende che il ristoratore dica ordine 56. Tu vai, prendi l'ordine 56, lo metti nel contenitore e parti con la bici, con lo scooter e consegni. Dal momento stesso in cui tu hai accettato quella consegna, per l'app tu sei in attesa, nel senso non ti può dare un'altra consegna. Quello è un intervallo di tempo. Glovo, ma Glovo, Uber Eats, Just Eat, lo considerano un intervallo di tempo, quindi tu vieni pagato solamente in base alle consegne che fai. Quel tempo di attesa non viene considerato. Il Tribunale di Torino invece pensa che sia lavoro, e quindi la sezione lavoro del Tribunale della città sabauda ha ordinato alla società di assumere un rider con un contratto a tempo pieno e indeterminato, riconoscendogli il rapporto di lavoro subordinato e il diritto ad essere pagato anche per i tempi di attesa davanti ai ristoranti, davanti ai negozi. È stato il giudice Nicola Tritta a stabilire che il lavoratore debba essere inquadrato al sesto livello del contratto nazionale di lavoro terziario e distribuzione dei servizi a partire dal 1 ottobre. Questa è una sentenza chiaramente di qualche tempo fa, ma è retroattiva. 1 ottobre 2024. Glovo inoltre dovrà pagare le differenze retributive maturate nei due anni precedenti, i contributi non versati, le somme legate alla reintegrazione, le ferie non godute e così via. Il tribunale ha dichiarato anche illegittimo anche il licenziamento disciplinare disposto l'anno scorso, perché l'addebito era stato determinato dal sistema algoritmico della piattaforma, e questo è proprio il punto più delicato della sentenza, perché l'algoritmo di queste società non mette solamente in contatto rider e clienti, ma l'algoritmo è quello che materialmente organizza il lavoro, assegna decide chi deve consegnare, stabilisce i compensi, indica il punto di ritiro, la destinazione, e riesce a monitorare il rider durante la consegna in tempo reale. E questo, secondo il Tribunale del Lavoro, è un rapporto di lavoro subordinato. C'è anche un procedimento in corso a Milano che potrebbe avere conseguenze più ampie per Glovo, ma attenzione che poi è ricaduta, queste conseguenze potranno ricadere anche su tutte le altre società che si occupano di consegne a cibo a domicilio. Quindi si parla anche della remunerazione. Ragazzi, questa è una cosa, secondo me, che si potrebbe risolvere in maniera estremamente semplice. Allora, non escludo che tra i rider ci siano alcuni che preferiscano avere un fisso mensile, considerando che, ricordiamolo, stiamo parlando di persone che prendono una pizza, salgono sulla bicicletta o sullo scooter fanno meno fatica, sulla bicicletta un po' di più, e te la consegnano a casa. Quindi non stiamo parlando di ricercatori nel campo scientifico che stanno scoprendo una proteina che, utilizzata in un certo modo, sconfigge il cancro. Stiamo parlando di persone, con il massimo rispetto, lo faccio, con il caldo, con il freddo, di giorno e di notte, ti prendono una pizza e te la portano a casa. Ora, ma ripeto, sempre con il massimo rispetto, un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede una mansione di questo genere, quanto può essere pagato? Oggi. Vogliamo dire 1.200? 1.300 per 8 ore di lavoro al giorno? 1.200, 1.300? E secondo voi un rider a 1.200, 1.300, pur avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato che ti dà determinate garanzie, so, malattia, ferie, tredicesima, un rider vorrebbe avere questo tipo di contratto? Ne parlavo qualche giorno fa con un amico di mio figlio che ha deciso di non studiare e quindi ha optato per fare il rider, e mi ha detto che era estremamente soddisfatto perché lui, lavorando parecchio, lavorando parecchio, riesce a portare a casa più di 2.000 euro al mese. Certo, mi ha detto, è un lavoro duro, è un lavoro che chiaramente ti impegna, è un lavoro che, insomma, quando fa caldo devi lavorare, quando fa freddo devi lavorare, però lui 2002, parlo di soldi netti che riesce a prendere al mese. Dice, certo, sono arrivato a prendere questa cifra dopo più di un anno di lavoro, l'algoritmo ha riconosciuto la mia disponibilità, il fatto che io lavori per parecchie ore, il fatto che sono spesso disponibile, e quindi io oggi vengo premiato con una serie di consegne che sono non solo numerose rispetto ad altre, ma sono anche più facili, nel senso che i tempi di spostamento dal punto di ritiro della pizza al punto di consegna sono piuttosto brevi. Vogliamo far sì che queste persone vengano pagate il giusto? Noi stiamo a casa nostra, io l'ho già detto e continuo a ripetere. Facciamo in modo che la consegna del cibo a domicilio incida in percentuale su quello che tu hai ordinato, con un minimo di 5 euro. Cioè, tu minimo 5 euro lo paghi. Ordini per 70 euro, 80 euro, bene, paghi il 10%, 8 euro di consegna. Ordini per 20 euro, 5 euro è il fisso. Comunque tu una tassa fissa, una quota fissa di 5 euro le devi pagare. E lo sai perché? Perché se stai col culo sul divano a guardarti la partita, 5 euro è giusto che li tiri fuori di saccoccia. Ritieni che sia assurdo pagare 5 euro? Alzi le chiappe dal divano e la pizza te la vai a prendere. È molto semplice. Perché noi facciamo tutti questi discorsi, perché i rider, perché qua, perché là, perché là, perché il coso. Signori, questa è gente che lavora. E io, se sto sul divano e decido di prendere del cibo a domicilio perché reputo che sia comodo sentire il citofono e quello che fa pizza, e io vado, prendo la pizza, magari non gli do manco un euro di mancia, prendo la pizza, arrivo, mi metto davanti alla televisione, è arrivata fredda, su stronzo ci ha messo troppo per consegnarmela, capito? Perché questo è il ragionamento che molti di noi purtroppo fanno. Vogliamo risolvere il problema dei rider? Scommettete che i rider, di fronte ad un trattamento economico di questo genere, eviterebbero qualsiasi tipo di rivendicazione sindacale? Tu dai a un rider, oltre ai 3 euro che prende, i 5 euro secchi minimo della consegna. Da 3 euro passano 8 euro a consegna. Fanno 10 consegne se mettono in saccoccia 80 euro, ma chiaramente un rider nel corso di un turno di lavoro ne fa di più, mediamente, di 10 consegne. Scommettete che i rider smetterebbero di protestare? Ma chi usufruisce di questo servizio di consegna comincerebbe a pensare, beh, però comincia a diventare caruccio, forse vale la pena che la pizza me la da prendere da sola. Signori, le comodità si pagano, i servizi si pagano, perché se tu non vuoi pagare i servizi ma li vuoi ottenere, allora vuol dire che tu stai sfruttando il lavoro di qualcuno. Ma qualche giorno fa è successo, ho visto una cosa che mi ha fatto capire che stiamo veramente arrivando alla frutta nella strada de Vivo, che è una piccola strada privata. C'era un signore che stava con una RAV4, però vecchio modello, un signore abbastanza anziano, con la moglie, penso la moglie vicino, e non riusciva a capire, siccome la mia strada è piccola ed è cieca, non riusciva a capire se con la macchina sarebbe potuto entrare. E poi, insomma, io alla fine, sapete cosa stava facendo questo signore che aveva avuto 70 anni insieme alla moglie? Stava consegnando McDonald's. Cioè, questo signore con l'auto stava consegnando McDonald's. Allora, se noi oggi permettiamo ad un uomo di 70 anni di consegnare un panino di McDonald's, cioè io mi immagino la faccia, no? uno di 40 anni che sta a casa, ordina McDonald's, arriva e si trova un uomo di 70 anni che ha l'età del padre che gli consegna il panino di McDonald's.
2: RTR 99, ti ricordi?
8: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
2: RTR 99, ti ricordi?
19: È la mia nuova acqua di casa.
20: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
19: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
21: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Avrei dovuto collegarmi con Emiliano della Gruben Italia Security. Purtroppo Emiliano è impegnato, quindi vi parlerò io della Gruben, quindi questa azienda che è nostra, rappresenta una nostra vecchia conoscenza, perché insomma molti di voi, quelli che ascoltano RTR da tanti anni, si ricorderanno sicuramente la Gruben con il dottor Salvatore Campione. Insomma, da 45 anni nel comune di Ariccia c'è questa azienda che realizza serramenti di sicurezza particolari e progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. Quindi alla Gruben troverete inferriate, persiane blindate, porte corazzate con caratteristiche costruttive uniche che le rendono differenti dagli altri, perché la differenza sta nella continua ricerca interna. Nel tempo la Gruben hanno migliorato sempre di più i prodotti, arrivando a sviluppare 8 brevetti antiscasso che vengono inseriti direttamente nei serramenti. L'idea di questi brevetti nasce dall'osservazione dei furti reali. Studiando infatti gli scassi avvenuti nelle linee a Roma e dintorni, alla Gruben hanno visto che molti sistemi di sicurezza tradizionali non funzionano contro i ladri. Ad esempio, le cerniere sono spesso protette da sistemi deboli, le serrature comuni possono essere forzate facilmente con strumenti come il piede di corpo di porco, e allora ecco fatto che alla Gruben hanno studiato i limiti dei prodotti tradizionali ed hanno progettato nuovi sistemi. Tra questi c'è la protezione delle cerniere chiamata bocca di lupo, che è molto difficile da forzare, il sistema Extendo e la serratura Genius, costruiti con materiali più resistenti che rendono la chiusura un vero problema per il ladro. Considerate che la serratura Genius da oltre 15 anni non è mai stata violata dopo numerosi tentativi di scasso. La Gruben si trova ad Ariccia in via Nettunense. C'è anche lo showroom dove è possibile vedere, in quella che loro chiamano la camera degli orrori, come agiscono i ladri e capire quali sistemi di sicurezza funzionano davvero e invece quali non sono efficaci. Vi ricordo la Gruben, che si trova in via Nettunense, il comune è quello di Ariccia. E vediamo un po', via Nettunense chilometro 7 e 800, per la precisione, via Nettunense chilometro 7 e 800, e il numero è lo 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005. Abbiamo parlato bene della Gruben, ma d'altra parte della Gruben se ne può parlare solo ed unicamente bene. Sulle inferriate sono i numeri uno in senso assoluto, ragazzi. Sulle inferriate non c'è veramente. Io considerate che qualche anno fa ho subito un altro tentativo di furto in casa, poi siamo arrivati e li abbiamo trovati nel giardino e sono scappati, e hanno per mezz'ora hanno cercato di aprire un'inferriata e non sono, l'avevano l'abbiamo dovuta cambiare totalmente, ma dopo mezz'ora non erano riusciti ad aprirla, quindi ve li abbiamo fatti smadonnare per mezz'ora. Certo, se avessero avuto più tempo a disposizione ci sarebbero riusciti, perché insomma l'avevano completamente deformata. Però una cosa è, i ladri sanno perfettamente che quando hanno a che fare con sistemi che resistono preferiscono evitare. Ho visto che quei ladri un domani che troveranno un'altra inferriata Gruben diranno no, andiamo da un'altra parte, che forse ci conviene, decisamente dove forse ci conviene. Allora, vabbè, vi parlo dei cinesi perché era una cosa che volevo dirvi ieri, poi non ho avuto tempo, no? Quando si parlava di aggressività commerciale, ok? E si parlava del fatto che i cinesi, comunque sia, non vengono mai inseriti tra quelle nazionalità considerate fastidiose, pericolose, perché comunque i cinesi testa bassa e lavorare. I più giovani ormai non considero più i cinesi come un corpo estraneo. Oggi tu entri in un negozio cinese e trovi il ragazzo o la ragazza dai tratti somatici orientali, e tu scusi, dove trovo le vernici? Ah, via qua, dietro al secondo scaffale trovi le vernici, ci stanno tutti i colori. Cioè, e nonostante i tratti somatici orientali, ti rendi conto che quella ragazza, che peraltro parla perfettamente il cinese, è nata a Roma, è romana e parla perfettamente il romano. E questo è successo. Però quando sono arrivati i cinesi, quando i cinesi hanno cominciato ad aggredire il mercato attraverso la piccola distribuzione, quindi il classico negozietto cinese nel quartiere negozietto, perché oggi questi enormi magazzini cinesi nella zona lì di Castelnuovo di Porto, il Fiano Romano, ce ne stanno un paio che sono giganteschi, una cosa enorme, una cosa pazzesca. Una volta non era così, una volta c'erano i piccoli negozietti di quartiere, piccolissimi, e avevano una particolarità: vendevano soprattutto merce cinese, oggetti cinesi di uso comune, di qualità pessima, ma che avevano il grande vantaggio di essere estremamente economici. Guardate come è cambiato il nostro rapporto con l'esercizio commerciale cinese. Allora, chi ha qualche anno in più si ricorda che dal cinese si risparmiava. Oggi si va dal cinese perché ci trovi tutto ed è sempre aperto. Guardate com'è cambiato. Guardate com'è si è trasformato il posizionamento del cinese a livello di quartiere. Il cinese costava poco, sapevi che valeva poco, ma costava poco e lo compravi perché credevi di risparmiare. Oggi il cinese non costa più poco. Cioè, voi qualcuno oggi ha il coraggio di dire che se andate a comprare in un negozio cinese voi risparmiate? Assolutamente no. Voi trovate i prezzi che sono livellati, ma lo possono fare perché tutto nasce da lontano. Perché io posso riconoscere che i cinesi, commercialmente parlando, hanno dimostrato di essere avanti anni luce. Perché io posso dirlo e nessuno mi dice nulla? Cioè, io affermo la superiorità dei cinesi in un determinato settore e vi spiego in che modo questa superiorità è stata applicata e ha dato dei risultati. Ragazzi, i cinesi all'inizio hanno lavorato in perdita. Lavorare in perdita non è sempre un errore, è un investimento, soprattutto se lavorare in perdita ti permette di distruggere la concorrenza. E questo è quello che hanno fatto i cinesi. Ovunque sono andati, hanno iniziato lavorando in perdita, sostenuti da enormi capitali. Quando gradualmente la concorrenza è stata sdraiata da prezzi che erano insostenibili per i commercianti autoctoni, piano piano i cinesi hanno cominciato intanto ad essere appetibili come punto vendita dalle grandi aziende, perché oggi nei negozi cinesi ci trovi i prodotti che trovi in qualunque altro supermercato, perché avevano bisogno di canali di vendita al dettaglio, parlo chiaramente della grande distribuzione, ma anche perché gli altri canali erano stati gradualmente costretti a chiudere. E questo è quello che è successo. Questo è quello che questo è quello al quale abbiamo assistito. Questo è quello che oggi ci troviamo davanti agli occhi. Quindi è cambiato radicalmente il tipo di commercio. Quindi quello che era prima il commercio dei vecchi esercenti italiani, oggi è diventato il commercio degli esercenti cinesi. Quindi è cambiato anche il nostro rapporto. Non pensiamo più al risparmio, perché oggi la merce cinese non è più conveniente. Oggi la merce cinese è diventata comoda, perché la trovi sempre a qualunque ora. Ma insieme alla merce cinese ci trovi anche tutto il resto della merce che è venduta dal cinese, ma non è più solamente cinese. Guardate che hanno fatto questo in mille campi. Lo hanno fatto con i casalinghi inizialmente, e lo hanno fatto con il settore calzaturiero, lo hanno fatto con il settore tessile, adesso lo stanno facendo con il settore automobilistico. Il meccanismo è sempre quello: entro in un mercato, non mi impongo per quello che offro, mi impongo per il prezzo. Lavoro in perdita, distruggo la concorrenza, e quando la concorrenza è distrutta faccio quello che mi pare. È l'economia cinese all'estero, spiegata anche a chi di economia non capisce.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
22: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
23: Una Fiat 500?
22: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
24: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
25: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: RTR 99.
3: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:04 minuti primi e qualche secondo. Ma guardate, questo tipo di discorso che ho fatto può essere applicato in mille campi e in mille settori. Guardate che quella che io chiamo aggressività commerciale, forse più correttamente dovrebbe essere chiamata politica commerciale. Guardate che il discorso della ristorazione, ok? Pensate al discorso della ristorazione. Noi oggi andiamo a mangiare in un ristorante di pesce e non so, sul litorale romano, e stiamo lì e cerchiamo di essere molto puntigliosi. Il pesce fresco. Voi avete mai visto un ristorante italiano che dice: noi serviamo solo pesce surgelato? Ma perché? No. Solo pesce fresco. Pesce fresco. Pesce fresco, pesce fresco, pesce fresco, pesce fresco, pesce. E ci lamentiamo se riteniamo che, pur conoscendo poco, poi andiamo a mangiare in un sushi all you can eat. Io vorrei farvi parlare con le persone che servono il pesce, che consegnano il pesce a questi ristoranti. Nel 90% dei casi quel pesce sarebbe invendibile, parlo come gusto del pubblico nei ristoranti italiani, però in un sushi all you can eat lo mangi e sei anche contento di mangiarlo. Oggi per esempio i cinesi hanno scoperto i bar. Voi direte: vabbè, ma no, dico, oggi è un concetto un po' ampio. Quanti sono i bar che oggi vengono gestiti, ebbene, dai cinesi? Attenzione, però anche lì uno la domanda se la deve fare, cioè che io le risposte non le ho, sia chiaro, le risposte non le ho, però un bar teoricamente è un'attività che permette, se gestito bene, di guadagnare bene. Certo, bisogna vedere dove hai il bar, bisogna vedere quanto è grande, bisogna vedere anche i servizi accessori che tu offri alla tua clientela, no? Intanto mi dicono quelli bravi e quelli esperti che il il termine di paragone che uno può avere per capire quanto ti fa guadagnare un bar sono i chili di caffè che lavora alla settimana. Chiaramente più è alto, più è il numero dei chili che un bar lavora a settimana, più sono alte le possibilità di guadagno, perché si dà per scontato il fatto che la persona che entra al bar per prendere il caffè si prende pure il cornetto, poi magari, oppure si prende il caffè dopo aver preso il tramezzino, o se c'è la tabaccheria si prende il pacchetto di sigarette, se gioca all'otto, se c'è la ricevitoria, cose di questo genere, ok? Tutta una serie. Il tipo di incasso che è legato al consumo di caffè. Insomma, io nella mia vita ho conosciuto parecchie persone che hanno avuto dei bar nel passato e ci hanno campato bene. Certo, è un lavoro faticoso, non è un lavoro facile, ma io devo ancora conoscere un lavoro facile che ti permette di guadagnare tanto. Parlo di lavoro, non parlo dei falegnacci tipo influencer, ok? Io parlo di lavoro vero. Però poi ultimamente ho visto che molti bar sono passati di mano. Mi sono chiesto, ma è una domanda, no? Noi in Italia abbiamo vari gruppi etnici presenti, no? Perché, ad esempio, i bar oggi, molti bar, e penso me lo potete confermare anche nel vostro quartiere, nella zona dove lavorate, sono tanti bar che sono diventati di proprietà cinese e lavorano bene, attenzione, ma perché i cinesi stanno prendendo i bar e hanno cominciato a prendere i bar? Perché? Cioè, perché non i pakistani? Perché i bengalesi solo i negozi di souvenir? Perché i maghrebini kebab e autolavaggi? No, io sono domande che mi faccio perché vorrei che qualcuno riuscisse a darmi una risposta. Però quella dei cinesi me la sono data. E la risposta si chiama filiera. Ora, siccome io vedo, sono abituato a vedere e mi hanno insegnato a vedere le cose sempre un po' più avanti, un bar non è solamente il bar che entri e prende il caffè, il bar c'ha tutta una serie di altri prodotti che vengono consumati all'interno del bar. E quindi un cinese, se un domani avrà un cinese che vende caffè, comprerà il caffè dal cinese. E quindi il cinese a quel punto si comprerà la torrefazione. E quando i cinesi avranno un numero di bar importanti, i torrefattori che non sono cinesi avranno difficoltà a vendere ai bar cinesi, perché i bar cinesi preferiranno comprare dal torrefattore cinese. Guardate che il commercio, d'altra parte come la politica, se lo spieghi

0: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
0: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Back to work? Back to school? No! Back to Fiori!
3: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
3: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9.000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione. Con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: RTR 99.
8: Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13, minuti primi e qualche secondo. Dunque, lui si chiama James Talarico ed è un senatore molto importante dei democratici americani, e che qualche tempo fa, quando era l'America era letteralmente eccitata dal pensiero woke, disse testuale che in natura esistono sei sessi biologici. Sei sessi biologici. Ora però che in base a delle ricerche di mercato si è capito che l'ideologia woke ha portato molti elettori ad allontanarsi da una certa sinistra che si definisce progressista, hanno fatto marcia indietro. Quindi hanno ululato alla luna per anni, oggi si sono resi conto che la luna non si è spaventata e allora stanno facendo marcia indietro. Allora, questo senatore democratico è intervistato da Fox News, ha detto attenzione, tempo fa aveva parlato dell'esistenza di sei sessi biologici. Ora invece dice, in alcune delle mie affermazioni passate non ho centrato il punto, sono il primo ad ammetterlo. Intendevo dire che i sessi sono solamente due. E poi c'è una piccola percentuale di persone con anomalie genetiche. Ah, l'ha detto un senatore democratico americano, sia chiaro. Ha parlato esattamente testualmente di anomalie genetiche. Quando qualcuno, magari come il sottoscritto, provava a dire che ci sono delle anomalie genetiche, questo veniva considerata come vera e propria omofobia. Ma il senatore Talarico ha detto: non mi sono spiegato correttamente, non è vero che ci siano questi sei sessi biologici. Abbiamo sbagliato, abbiamo detto delle cose probabilmente non corrette. Ah, quindi i sei sessi biologici non esistevano, ne esistono due. Poi all'interno di questi due sessi biologici tu ti puoi percepire quello che vuoi. Io sono nato uomo, ok? Maschio,

0: donna, maschio non uomo, perché uomo poi lo diventi se ti comporti in un certo modo. Io sono nato maschio, poi io posso percepirmi, dice, senti, io oggi ve lo dico, oggi mi percepisco come un topo di Swarovski. Sapete questi oggetti orripilanti che ci stanno nei casi, il topo di Swarovski? Oggi percepisco, sì, il fatto che io mi percepisca come un topo di Swarovski va benissimo, ma resto un uomo. Nel senso, se ho un problema durante la mensione, vado dall'urologo, il quale, dopo avermi inserito un dito nell'ano per tastare e controllare se la mia prostata si è ingrossata o meno, mi segna una serie di esami che possono stabilire se ci sono problemi più o meno gravi, perché sono un maschio e perché ho la prostata. Se io nasco femmina, perché si nasce femmina, poi donna lo si diventa dopo, se io nasco femmina e poi crescendo all'età di circa 50 anni, io dico, guarda, io sai che mi sento una pentola a pressione, ma io mi percepisco come una pentola a pressione. E però a un certo punto comincia a avere le cardane. E significa che sto andando in menopausa. Quindi vado dalla mia ginecologa e faccio presente il fatto, guardi, ho delle botte di calore, così è, signora, la menopausa. La menopausa. Non mi dice pentola a pressione, è la menopausa. Mi dice, signora, è la menopausa. Non mi dice è la pentola a pressione. Mi dice, signora, è la menopausa. È chiaro il concetto, questo è il discorso dei due sessi biologici, stop. All'interno poi di questi due sessi biologici ognuno si percepisce come vuole, c'è nessun problema, però l'ideologia woke ci ha imposto di accettare anche altre cose, e oggi tutto questo si sta ritorcendo contro chi in qualche modo ce lo ha imposto. Guardate, vi dico, vi leggo questa notizia che peraltro mi ha colpito molto, anzi io sono veramente solidale con questi due ragazzi napoletani che si chiamano Vincenzo e Antonio, che sono uniti civilmente e hanno deciso, Vincenzo ed Antonio, di andare in vacanza a Zanzibar, posto bellissimo. Ricordo che Zanzibar è un arcipelago, non è uno stato a sé, ma fa parte della Tanzania, quindi ha un governo autonomo che legifera solo in senso amministrativo, ma le regole sono quelle della Tanzania. Loro atterrano a Zanzibar e, una volta atterrati, classiche domande, ti dicono no, siamo marito e marito. Che siete? Marito e marito. Al poliziotto zanzibarino che stava, non so adesso se si chiami zanzibarino o meno, comunque passate, ma al poliziotto, scusate, non ho capito che siete marito e marito. Vieni qua. Li hanno portati in una stanzetta, li hanno fatti stare 15 ore chiusi in una stanzetta, dopodiché li hanno rimessi sul primo volo e li hanno rimandati indietro. Ma questo è successo a Zanzibar, un luogo bellissimo, un luogo estremamente turistico, ma ricordiamo che Zanzibar fa parte della Tanzania e a Zanzibar essere gay è ancora un reato che può essere punito con una pena che va da 30 anni all'ergastolo. È la legge. C'è un governo musulmano in Tanzania molto chiara, in alcune zone della Tanzania è ancora in vigore la Sharia, la legge islamica. Perché è una cosa che mi fa ribrezzo questa, io veramente abbraccio Vincenzo e Antonio e sono veramente solidale con loro per questa squallida avventura che sono stati costretti a subire. Hanno subito un'umiliazione, cioè due ragazzi che comunque stanno insieme, che immagino che si amino, che avevano deciso di andare a fare una vacanza in un luogo molto bello, in un posto che viene venduto come un paradiso per le vacanze, spiagge, signori, però in quel paradiso essere gay è un crimine. E voi avete ancora il coraggio di pensare che certi posti possono essere considerati un paradiso? Cioè, noi possiamo rimanere in silenzio di fronte a tutto questo? Quindi veramente un abbraccio a Vincenzo e Antonio, e la speranza che questa brutta avventura, brutta perché tu parti con l'idea di passare una vacanza e torni con le pive nel sacco, ricacciato indietro, ma non perché ladro, ricercato internazionale, pedofilo, stupratore, con una condanna, no, tu vieni rimandato indietro perché non gradito in una nazione dove l'omosessualità è punita con pene che vanno dai 30 anni all'ergastolo. Signori, è la legge musulmana. Non è che è una legge. Tu dirai, paese che vai, usanza che trovi, giusto, corretto, per carità, mi sta bene, ma io posso dire che determinate leggi in una nazione come l'Italia, che reputo essere civile, sono da considerarsi indegne? Allora, visto che mi sembra di essermi schierato in maniera molto chiara, qualcuno oggi deve essere altrettanto chiaro e altrettanto sincero da spiegarmi come sia possibile che le persone che fanno parte del movimento arcobaleno, del mondo arcobaleno, siano, ma non solo loro, ci metto anche le femministe, siano quelle che difendono maggiormente la diffusione dell'Islam in Occidente. Io non lo capisco, cioè io non ci arrivo, ma io, signori, vi ho detto, oggi mi percepisco come un topo di Swarovski. Sarete d'accordo con il sottoscritto che non si può chiedere ad uno che si percepisce come un topo di Swarovski di essere anche intelligente? Cercate di spiegarmelo con concetti semplici, con parole semplici, in modo che anche chi, come il sottoscritto, si percepisce come un topo di Swarovski possa comprendere. Allora, se due ragazzi gay vengono cacciati da Zanzibar in quanto gay in una nazione musulmana, ok? Com'è possibile che in Italia chi fa parte del mondo gay difenda le richieste e le istanze del mondo islamico per affermarsi maggiormente qui in Italia anche a livello politico? Cioè, dove governa l'Islam voi venite condannati, però dove voi avete fortunatamente diritto di esistere e di esserci, voi fate il tifo per chi vuole distruggervi. Qualcuno è in grado di spiegarmelo? Com'è possibile che le femministe, che portano avanti battaglie anche esagerate, d'accordo, ma portano avanti determinate battaglie, com'è possibile che voi siate schierate dalla parte di chi invece, dove regna l'Islam, la donna viene considerata, ma non posso dire manco come il cane di famiglia, perché il cane è un animale impuro per il mondo islamico? Qualcuno me lo può spiegare? Date ascolto ad una persona che ha un intelletto molto limitato e non ci arriva? Qualcuno può darmi delle spiegazioni? Perché altrimenti io ascolto quello che dice durante un gay pride questo ragazzo non giovanissimo, non nel senso, non è uno di 18 anni. Questo è uno che forse sta più vicino ai 40 che ai 30. Sai perché faccio questa specifica anagrafica? Perché a 18 anni a me la fesseria sta bene. Cioè, io quando sento un 18enne che esprime le sue idee, anche il modo in cui acerbo con il quale sta ancora elaborando determinati concetti fa parte della sua età. Ci sta tutto, ragazzi, ci sta tutto. A 40 anni no. A 40 anni la cosa mi preoccupa. Allora, durante Gay Pride c'era questo ragazzo vestito da, diciamo, non proprio da centurione romano, no? Però insomma, dava l'idea di un centurione romano, però diciamo un centurione romano che lavora in un locale per spogliare listi, per darvi un'idea, ok? E sentite che cosa risponde quest'uomo di 40 anni che durante il Gay Pride è vestito come uno che vorrebbe essere un centurione romano, ma in realtà sembra uno spogliarellista di un locale che sta 10 km fuori dal raccordo sulla via Casilina. Sentite che cosa dice, perché è interessante, credo sia interessante.
1: Preferiresti essere governato da un imam o da mannaggi?
2: Imam. Sicuramente da un imam.
1: Perché dici?
2: Perché almeno si è più liberi di essere quello che si vuole, magari c'è un margine di poterci ragionare, insomma, con Pannacci proprio no.
0: Allora, quindi, per questo ragazzo, chiaramente gay, alla domanda preferisci essere governato da un imam o da Vannacci, questo ragazzo, quest'uomo, risponde no, meglio da un imam, perché comunque con l'imam c'è un margine per poter parlare. Cioè io vorrei veramente che quest'uomo, vestito come un finto centurione, ma che in realtà, ribadisco, l'idea è quella dello spogliarellista di un locale 10 km fuori del raccordo sulla Casilina, va in una moschea dove c'è un imam a dire io vorrei parlare. Perché poi sono queste le cose. Vorrei chiedere a questo: ma tu lo sai che due gay, esattamente come tu sei gay, sono stati rimandati a casa da Zanzibar in quanto gay? Allora, quando accadono cose di questo genere, no? Certe discrasie, certi punti di contrasto non può tacerli, ne deve parlare, perché noi siamo in Italia, ok, con i nostri miliardi di problemi, abbiamo miliardi di problemi, però io sento parlare in continuazione dell'educazione all'affettività nelle scuole. Allora, immagino che nonostante quello che ci stanno raccontando vi sarete resi conto che quel 10% di stranieri presenti in Italia poi in ambito scolastico diventa molto più di quel 10%, quindi significa che in proiezione gli stranieri saranno molti di più e gli italiani molti meno. E io vorrei che in una classe di un istituto tecnico con il 60% di alunni musulmani si possa iniziare a parlare di parità, educazione all'affettività. Secondo voi questa cosa può essere possibile? Voi credete veramente che questa cosa possa dare dei risultati? No, perché io dico e faccio questi ragionamenti poi per farvi riflettere su quello che accade alla nostra società, e dico quello che ci viene raccontato poi può essere applicato? Perché se parliamo di fantasia, ragazzi, parliamo di fantasia, e la fantasia l'uomo non la deve mai perdere, l'essere umano la fantasia non la deve mai perdere. Però una cosa è fantasticare: se vincessi 10 milioni di euro che cosa ci farei? Poi c'è la realtà, come ci arrivo a fine mese con 1450?
3: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
4: su rtr99.it. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: nei McDonald's la disponibilità.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
7: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:32 minuti primi e qualche secondo. Intanto vi ricordo il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, scritti ma i vocali, 338 99 00 99 0. Dunque, ci sono alcune novità delle quali volevo discutere insieme a voi, che riguardano la strage di Pietralata. Quindi ci sono ultimi sviluppi degli accertamenti sulla tragedia familiare di fine agosto. E, madre, padre, bambina fortemente disabile e cane, che sono stati trovati uccisi all'interno della loro abitazione. Si sono passati la pistola per togliersi la vita e l'ultimo a farlo potrebbe essere stato anche quello che ha ucciso il cane Teo, che sentiti i primi spari è scappato cercando, poverino, di mettersi in salvo. E contro la bestiola, che non è morta subito ma dopo una lunga agonia, sono stati sparati almeno 3 colpi. Questo emerge dagli ultimi accertamenti sulla strage all'interno della propria casa a Pietralata, nella quale sono morti Luca Basciano, 43 anni, la moglie Valentina Panbianco, di 42, la piccola Bianca, fortemente disabile dalla nascita di 5 anni e sottoposta a continui cicli di cure anche all'estero. Con il passare dei giorni, piano piano si fa più chiara la dinamica di quanto accaduto, probabilmente nella notte tra il 28 e il 29 agosto, per capire se effettivamente i coniugi avessero l'intenzione di farla finita insieme, motivi che sono ancora da accertare con chiarezza. Motivi che sarebbero, qui va utilizzato il condizionale, anche se forse potremmo anche evitare, sarebbero contenuti in circa 20 biglietti lasciati sul tavolo, biglietti sparsi un po' per tutta casa, in salone e anche in altre stanze. E da questi biglietti emerge un profondo disagio per quel senso di solitudine, e a livello personale, a livello privato, non solo istituzionale. Le indagini dei reparti, dei carabinieri del reparto operativo della compagnia Montesagro hanno stabilito ad oggi che la prima ad essere uccisa molto probabilmente è stata proprio la piccola. E la piccola, che a novembre scorso era stata portata dai genitori per la terza volta a Monterrey in Messico per farla sottoporre ad un ciclo di cure presso una clinica specializzata, dopo 2 sedute di cellule staminali sempre in Messico. Poi la mamma si è tolta la vita sparandosi in bocca, mentre il padre ha fatto la stessa cosa premendo il grilletto della sua pistola comprata un anno prima e con la detenzione domiciliare regolarmente a lui intestata, e il papà si è sparato invece ad una tempia. Chi lo abbia fatto per ultimo, allo stato attuale, non si sa. È un mistero. Sebbene sia ovvio che l'arma sia stata trovata accanto alla donna oppure all'uomo, comunque, come era stato ipotizzato dai carabinieri fin dai primi momenti, anche la mamma di Bianca ha avuto un ruolo attivo nel mettere in atto il proposito omicidiario e quindi l'uccidersi insieme. Suicidio della coppia. Solo che gli adulti lo avrebbero fatto ognuno per proprio conto, forse perché in quei tragici momenti incapaci di puntarsi un'arma contro. E prima di farla finita, uno dei due ha anche colpito il cane, amato come un figlio, come hanno dichiarato alcuni conoscenti proprio qualche giorno fa, che non è morto subito, ma è morto qualche ora più tardi. Il corpo di Abbasciano, tecnico informatico, dipendente di un'importante ditta di programmazione e produttore lui stesso di un'app per aiutare i bambini autistici, app che stava ultimando, è stato trovato seduto sul pavimento con le spalle al muro vicino al letto matrimoniale, dove invece c'era la moglie con la figlia accanto. Una scena drammatica che si è presentata ai vigili del fuoco e ai carabinieri entrati all'ora di pranzo del 30 agosto nella loro abitazione dopo l'allarme lanciato dai fratelli del 42enne preoccupati perché non lo sentivano da qualche giorno. E vengono in piedi al momento altre indagini per fare luce sui movimenti finanziari della coppia, che aveva già speso centinaia di migliaia di euro per le cure della figlia, anche se non sembrava fosse in difficoltà economiche, come anche sui messaggi nelle chat con gli amici e anche i genitori di altri bimbi disabili che Luca e Valentini hanno continuato a inviare fino a poco prima della tragedia, cercando forse di dissimulare quello che probabilmente avevano progettato da tempo. Quello che noto è che ma magari non è colpa di nessuno, però indubbiamente questa cosa io lo sto notando. Si cerca, quasi con uno spirito voglieristico, di capire cosa può essere successo all'interno di quella casa, nel senso chi ha sparato a chi, chi si è ucciso prima dell'altro. Ma io invece vorrei fare un passo indietro e vorrei arrivare a farvi intravedere, anche se il mio discorso è basato su sensazioni anche molto spesso di fantasia, ma cosa è successo? Cioè, per arrivare a quella sera del 28 agosto, allora voi immaginate una coppia che ha una bambina che, attenzione, si sapeva che avrebbe avuto dei problemi, perché le indagini prenatali avevano stabilito con certezza che la bambina avrebbe avuto dei problemi, e questi genitori hanno deciso, e nessuno, e ripeto nessuno, si azzardi a dire hanno fatto bene o hanno fatto male. Ok, nessuno si azzardi a dire una cosa di questo genere, perché la decisione da parte dei due genitori di portare avanti una gravidanza che può essere difficile, le indagini prenatali servono proprio per questo, a stabilire se il feto ha delle malformazioni, e lì puoi decidere in maniera totalmente autonoma se portare avanti la gravidanza o meno. E io non me la sento in nessun modo, in nessuna maniera, di dire hanno fatto bene a portare avanti la gravidanza, ma non posso neanche dire hanno fatto male, perché questa è una decisione che riguarda solo ed unicamente la vita di chi questa decisione l'ha presa. È chiaro questo concetto? Non possiamo parlare noi di disabilità in un certo modo e poi dire ah, sai che tua figlia è disabile, abortisci. No. E no, ragazzi, perché questo vorrebbe dire veramente parlare di disabilità con rispetto e poi veicolare un concetto in base al quale se una persona è disabile allora non deve vivere. E no, su questo non lo posso accettare ed è un pensiero che non posso far passare. Loro hanno deciso di far nascere questa bambina. Chiaramente questa bambina aveva dei problemi. Problemi seri, problemi importanti, una disabilità molto grave. Quando ci si trova ad affrontare una situazione di questo genere, si tenta di fare di tutto per rendere questa situazione il meno gravosa possibile. La medicina arriva fino ad un certo punto, poi dopo cominciano le speranze, e molto spesso le speranze sono quelle alimentate da ciarlatani. Però signori, di fronte alla disperazione che siamo noi per dire che la speranza non debba continuare ad esistere, ovviamente la speranza era quella che ha portato avanti questi genitori, piccoli progressi, anche se questo avrebbe voluto dire dar fondo a tutte le risorse economiche della famiglia. Quindi tre, chiamiamole così, viaggi della speranza, spedizioni della speranza in Messico per l'infusione di quelle, di queste cellule staminali. Noi abbiamo già visto in Italia, vi ricordate la truffa di stamina, no? Ve la ricordate perfettamente. Però di fronte alla speranza, signori miei, si fa di tutto. E poi ad un certo punto arrivi al momento in cui ti rendi conto che non c'è niente da fare. E allora io è lì che vi voglio far arrivare. È lì che con estrema durezza io voglio portarvi. Il momento in cui questi due genitori hanno optato per farla finita. Quindi uccidere quella figlia, che non hanno voluto uccidere 5 anni prima, quando hanno saputo l'esito degli esami prenatali, e poi uccidere loro stessi, perché quella vita non era più vita. Pensate alla disperazione di quei momenti. Provate a rifletterci, per favore, perché vedete, quando noi pensiamo ad un fatto, noi ci fermiamo al fatto di cronaca, o no? Noi non lo guardiamo esattamente come possiamo guardare un qualche cosa che non ci riguarda. Avete visto la tragedia in Nepal? Quindi questa frana, lo straripamento, l'abbiamo guardata? Ma come possiamo guardare il film Titanic? Siamo sinceri, siamo onesti. Ce ne frega niente. Sì, morta tanta gente, per carità, oh, hai visto che è successo? Siamo sinceri, ce n'è fregato niente. E così, noi parlando di questa strage di Pietralata, noi, hai visto che è successo? Si sono ammazzati, hanno ammazzato la figlia, hanno ammazzato pure il cane, certo il cane lo potevano risparmiare. Ma cosa c'è dietro quella decisione? Qual è la strada che hanno fatto, disperazione dopo disperazione, pianto dopo? Quando è il momento in cui hanno detto non ce la facciamo più ad andare avanti? E in tutta questa storia oggi noi ci stiamo a preoccupare chi ha ammazzato chi, se c'è stato qualcuno che ha ammazzato l'altro, oppure se hanno deciso di farla finita separatamente, perché nessuno aveva il coraggio di uccidere l'altro. Hanno ucciso la bambina prima, ma nel momento stesso in cui hanno ucciso la bambina, l'unica via d'uscita da un mondo che per loro era diventato un inferno era farla finita. Quindi da una prima ricostruzione sembra che la bambina sia stata uccisa sul letto, la mamma si è uccisa sparandosi alla testa vicino alla figlia, poi il padre ha preso la pistola e si è sparato alla tempia, appoggiato, stando seduto, appoggiato al muro. Ed è il gesto classico della persona che ha visto la sua vita, la sua famiglia andare in fumo. Il silenzio che deve esserci stato in quei momenti, dopo che insieme hanno ucciso la figlia, e pensate quanto potevano aver amato quella bambina. Pensate quanto possono essersi rimboccati le maniche ogni volta, aiutandola, sostenendola, effettuando quei viaggi, andando ad erodere gradualmente tutti i loro risparmi, nella speranza di dare a questa bambina una vita migliore che non c'era. Perché oggi la scienza, per certe disabilità, non ti permette di avere una vita migliore. Non sappiamo, non lo possiamo sapere cosa poteva accadere all'interno di quella famiglia quando tra di loro si parlavano. Si saranno mai domandati: abbiamo fatto bene? Abbiamo fatto male? Abbiamo abbiamo preso una decisione sbagliata? Se lo saranno fatto, se ne saranno fatte queste domande? Forse sì, forse sì. E oggi voi ritenete che possa essere importante per soddisfare la nostra curiosità di guardoni sapere chi è morto per prima, sapere chi l'ha fatta finita per ultimo, sapere che aria poteva esserci in quella casa che doveva essere la casa di una famiglia felice, o si pensava fosse la casa di una famiglia felice, dopo che figlia e moglie erano uccise, dopo che il cane è stato ucciso con 3 colpi, dopo che l'ultimo ha deciso di chiudere questa finestra terrena. Ma forse non parliamo di un'altra cosa, ed è quella più importante: la solitudine. Perché questa coppia è rimasta sola. Sapete, noi parliamo di suicidio, e invece io penso che questo sia un omicidio. È un omicidio del quale tutti quanti noi, in qualche modo, siamo responsabili. Anche io, certo. Anche io, per una piccolissima quota parte, sono colpevole di questo suicidio. Io sono colpevole, tu sei colpevole, noi siamo colpevoli. E lo sapete perché siamo colpevoli? Perché siamo una nazione di merda. Sì, noi siamo gente di merda che popola una nazione di merda. Perché a livello di comunicazione, noi, e non mi venite a dire che io non lo faccio notare da anni, alcune categorie di cittadini li abbiamo completamente dimenticati, li consideriamo un fastidio, li consideriamo un qualche cosa che ci sta ma non deve rompere palle. Sei disabile? Bene. Allora, se sei disabile ti do una pensione, non mi devi rompere palle. Se sei disabile do la 104 ai tuoi familiari, ma non mi devi rompere palle. Ci sono le barriere architettoniche? Stattene dentro casa. Ti do già la pensione, ti do la 104. A volte ti faccio anche lavorare, ti faccio fare dei lavori, ma solamente per il semplice fatto che sei disabile, non per le tue capacità. Ecco, siamo sinceri. Voi pensate veramente che la categoria dei disabili, che molto spesso o troppo spesso viene curata solo dalla famiglia di appartenenza, i cosiddetti caregiver, voi pensate veramente che i disabili oggi abbiano la visibilità e l'attenzione che possono avere i musulmani, gli stranieri in generale, o gay, lesbiche, trans, non binari, queer e quant'altro? Quando dico che siamo una nazione di merda, è perché noi siamo gente di merda, perché permettiamo che altri possano considerarci gente di merda che non è in grado di pensare.
8: RTR 99.
9: Ti ricordi?
11: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
12: E che fai? Chiudili fuori casa.
13: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
14: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
13: Contatta la Gruben. Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
15: Oh my car!
16: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: RTR 99. Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52, minuti primi e qualche secondo. Allora, io a volte affronto dei temi e degli argomenti che, a parte che già sono pesanti in quanto tali, poi a volte ci carico pure sopra, no? Perché è solamente facendoci male che riusciamo a capire fin dove possiamo arrivare. E io mi faccio tante domande e non riesco a trovare delle risposte, anzi attendo delle risposte da chi ne sa più di me, da chi ne capisce più di me, da chi è un esperto in tal senso. Allora, io le domande che faccio possono apparire banali, ma se qualcuno è in grado di darmi delle risposte, io me ne sarei veramente grato, ok? Ci dicono che noi italiani non facciamo figli, ed è vero, ragazzi, ed è verissimo. In Italia c'è una crisi della natalità, è vero. Avere figli per le giovani coppie oggi non è più un punto di arrivo, ma diventa un problema, ok? Ma soprattutto ci viene raccontato che le famiglie italiane oggi, le giovani famiglie italiane, che poi oggi ci si sposa anche quando ci si sposa o si va a convivere in età più elevata rispetto al passato. Comunque, perché non ci sono possibilità, non ci sono soldi per mantenere i figli e quant'altro? Allora, qualcuno mi deve spiegare, visto che ci hanno detto che l'astuccio costa tot, i libri costano tot, e l'asilo nido costano tot, e questo costa... Com'è possibile che gli italiani non fanno i figli, le coppie italiane non fanno figli e le coppie straniere ne fanno 5? Viviamo nella stessa nazione? Com'è possibile questo? Qualcuno sinceramente è in grado di darmi una spiegazione? Perché io, signori, ho gli occhi esattamente come voi avete gli occhi, e io quando vado ad esempio in un centro commerciale, io vedo la coppia italiana o senza figli o, se va bene, con un ragazzino, se va bene con un ragazzino. Poi vedo la coppia musulmana, lui, lei, regolarmente incinta, un ragazzino sul passeggino e due ragazzini piccoli che stanno con la mano sul passeggino. Com'è possibile questo? Eppure hanno la stessa età, vivono nella stessa nazione, probabilmente percepiscono lo stesso stipendio. Com'è possibile che quella famiglia ha 4 figli che diventeranno 5 o 6, e quella italiana ne ha uno ed è grasso di cola, e se chiedi ammazza quanto è bello, ma glielo fate un fratellino? No, per carità, uno basta. Com'è possibile? Stessa nazione, stesso stipendio, stessi stimoli consumistici. Com'è possibile questo? Qualcuno è in grado di darmi una spiegazione? Perché io francamente non l'ho trovata. Qualcuno potrebbe dire, ma sai, una spiegazione ci sta, ed è molto semplice, ed è questa. Faccio l'esempio: quando si dice allora Bonaccini ultimamente ha detto chi vota a destra è una persona che non ha studiato, una persona, come se studiare rappresentasse una patente di categoria superiore per poter decidere le sorti di una nazione. Ma i cittadini sono tutti uguali, senza distinzione di sesso, razza, religione. Lo dice la Costituzione. Magari potevano anche metterci i titoli di studio, non lo hanno messo perché hanno dato per scontato che fosse così. Quindi la dichiarazione di Bonaccini è sicuramente incostituzionale. Però diamo anche una spiegazione. Diamo una spiegazione a quello che può essere l'aver poco studiato. E vi faccio un esempio. Immaginiamo un tizio e chiamiamolo Giuseppe. Giuseppe che ha un lavoro come metalmeccanico e ha due figli in età scolare. Giuseppe prende 1450 euro al mese, prima ho detto 1450 metalmeccanico. Ha un regolare contratto a tempo indeterminato, quindi le tasse le paga alla fonte e lui percepisce un netto. Paga l'affitto di una casa in periferia e sta in lista d'attesa per avere una casa popolare. Non ha pensato di occuparla, no, assolutamente. Si chiama Giuseppe Proietti, non Giuseppe Salis. Quindi lui sta in lista d'attesa per ottenere una casa popolare. Nel frattempo, ragazzi, è difficile ogni mese arrivare alla fine del mese, però lui attende. Poi arriva Hamad è appena arrivato, ha raccontato che nella sua nazione lo trattavano male, quindi ha fatto richiesta per essere riconosciuto come rifugiato politico, si è portato appresso 5 figli, non ha mai lavorato in Italia e passa avanti a Giuseppe nell'assegnazione della casa popolare. Sto parlando di una storia inventata, ma che chiaramente è una storia vera. Ora Giuseppe, quando vede una cosa di questo genere, un pochino si incazza, così no? Un pochino si incazza e allora dice: porca miseria, ma come è possibile una cosa di questo genere? Sente Vannacci che dice certe cose e dice: sono d'accordo con Vannacci. E allora lo fermano per strada: lei alle prossime elezioni chi voterebbe? Ma io voterei Vannacci. Ecco, Giuseppe per Bonaccini è un ignorante. Non è che è semplicemente arrabbiato, perché quello che per lui potrebbe essere dovrebbe essere un diritto, diventa un diritto di altri che utilizzano una corsia preferenziale. Questo è il motivo per il quale le persone vengono definite ignoranti. Anche questa, le spiegazioni semplici che servono per svilire certe affermazioni che reputo particolarmente volgari e inquietanti, come d'altra parte quella di Bonaccini. Dunque, ok. Allora, può capitare che una persona si porti appresso da un po' di tempo dei dolori, e dolori che possono essere di tipo muscolare, dolori di tipo articolare. Può capitare che ti faccia male la cervicale, la schiena, la spalla, e allora in quel caso ti dicono: devo fare fisioterapia, ho capito, ma non c'ho tempo. Allora la fisioterapia arriva a casa tua, quindi un fisioterapista qualificatissimo, ma soprattutto un fisioterapista che conosce bene il tipo di problema che tu hai, viene a casa tua. Quindi studia trattamenti personalizzati per il tuo problema, in modo da farti vivere meglio, in modo da tornare seduta dopo seduta a muoverti meglio, a sentirsi più sicuro e a non sentire più dolore. Quindi non ti dovrai spostare, non dovrai fare le file nelle sale di attesa, ma tutta la professionalità della fisioterapia comodamente a casa tua. Manda un messaggio WhatsApp, basta che tu mandi il messaggio con scritto: mi chiamo Mario, ho un problema alla spalla, alla schiena, al cervicale, al braccio, hai un problema, ok? Specifica il problema in modo che verrai richiamato dal professionista che è proprio formato per risolvere quel tipo di problema. Manda un messaggio WhatsApp al 333 99 33 066. Ripeto, 333 99 33 066. Segnato 333 99 33 066. Allora, ora sapete che faccio, visto che sono le 9 e quasi 2 minuti, io penso di essermi meritato il secondo caffettino della giornata e noi ci sentiamo tra 2 minuti e mezzo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:06 minuti primi e qualche secondo. L'ho già detto ieri, ma lo voglio ricordare anche oggi, perché il mio amico Giordano, che nella vita fa tutt'altro, ma si diletta anche con la pittura ad olio, quindi stiamo parlando di una tecnica estremamente lenta, così mi ha detto, quindi non perché io ne sia un esperto. Domani, quindi sabato 12 settembre, in via Pietro da Cortona 18, all'interno di un esercizio commerciale storico che è Vertecchi, quindi è una traversa di via Flaminia, via Pietro da Cortona unisce via Flaminia al Lungotevere, è una strada cieca, c'è il parcheggio lì in piazzale Ancara, esporrà le sue opere, quindi ricordi su tela con opere raffiguranti oggetti, momenti, abitudini e atmosfere anni 70-80. Quindi intanto è gratis. Primo, i quadri sono belli, sono decisamente molto molto molto belli per chi ama le atmosfere un po' del passato, ma non di un passato lontanissimo, passato di 30 anni fa, ok? Belle belle belle, quindi ricordi su tela domani in via Pietro da Cortona 18 dalle 10:30 alle 19. Io in mattinata farò una scappata perché vado a salutare il mio amico Giordano, e poi dalle 16:30, chi vuole, ci sarà anche un buffet, e da quello che so, visto che nella famiglia di Giordano ci sono cuciniere per eccellenza, immagino che ci saranno anche torte rustiche della Madonna. E però insomma vi passerò in mattinata. Via Pietro da Cortona 18 a Roma, all'interno di Vertecchi, ricordi su tela, questa mostra di Giordano, del mio amico Giordano. Vabbè, okay, con chi, se qualcuno passerà domani mattinata, avremo anche modo di scambiare quattro chiacchiere e guardare insieme questi quadri. Volevo anche ricordarvi una cosa, che chi ha un'attività commerciale si può far conoscere qui su RTR 99, ti ricordi? Noi siamo sia radio che televisione. Tra l'altro i dati d'ascolto hanno riconosciuto che RTR 99, ti ricordi, è la radio con la più alta percentuale di persone con potere di acquisto. Quindi anche per chi ha un'attività, fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, significa entrare in contatto materialmente con le persone che in casa hanno il potere decisionale sul fare o meno determinate spese. Quindi se volete un contatto diretto con la radio senza intermediari esterni, il numero è il 375-922-7663, ripeto 375-922-7663, potete sia telefonare oppure mandare un messaggio WhatsApp, 375-922-7663, questo è il numero di telefono per avere informazioni. Noi sapete che viviamo di pubblicità e quindi chiaramente abbiamo la necessità anche di promuoverci in tal senso. Dunque, aspetta, allora qualcuno mi dice: sai, oggi è l'11 settembre. Avete perfettamente ragione, quindi 25 anni fa c'è stato l'attentato alle Twin Towers, quindi le torri gemelle, e diciamo, non ne parli? Che vedevo di? Cioè, allora, onestamente, ok, confrontiamoci su questo argomento. Che cosa aspettiate che io vi possa... Che cosa aspettate che io vi possa dire sull'attentato alle torri gemelle che voi non avete già ascoltato, già sentito? Allora, i due aerei che hanno colpito le torri gemelle, Al Qaeda che aveva organizzato l'attentato. No, gli aerei non sono mai esistiti. Oh, anche questo ho sentito. Gli aerei non sono mai esistiti. Gli aerei erano finti e dentro non c'era nessuno. Si sono sentite delle esplosioni. Questo vuol dire

la prima volta che l'umanità ha assistito in diretta ad una tragedia. Attenzione, è importante quello che sto dicendo, no? Se pensiamo alle tragedie che ci sono state anche in Italia, voglio dire, tragedie che fanno parte purtroppo della nostra storia, la parte più tragica della nostra storia, penso, che so, al disastro del Vajont. Penso al terremoto in Irpinia, quello in Friuli, quello che c'è stato piuttosto recentemente, diciamo non ieri, però insomma ad Amatrice, tutta quella zona. Cioè, le frane, ma non l'abbiamo vissuta in diretta. Cioè, l'attentato alle Torri Gemelle, al di là del primo aereo, ma il secondo aereo è stato visto in diretta. La caduta delle Torri Gemelle, prima una poi l'altra, è stata vissuta in diretta. Le abbiamo viste sgretolarsi davanti ai nostri occhi. Noi eravamo testimoni oculari di un fatto storico. Noi eravamo lì e abbiamo vissuto questa tragedia in maniera in tempo reale, con miliardi di altre persone che in tutto il mondo erano davanti allo schermo. C'era chi era angosciato e c'era chi stava festeggiando, perché non ci dimentichiamo che c'era chi stava festeggiando, sono scesi in piazza per festeggiare. Ora noi possiamo raccontare a distanza di tempo tutto quello che vogliamo. Il fatto che l'attentato non sia mai esistito, il fatto che l'attentato sia stato inventato, possiamo dire tutto, signori, ma in realtà la verità è lì davanti agli occhi. E quello che è successo è, secondo me, è stato un incredibile risultato che neanche degli stragisti di provata efficacia avrebbero mai potuto pensare. Perché, sai, colpire le Twin Towers, quindi questo simbolo della città di New York, no? Questo simbolo dell'America, più dell'Empire State Building. L'Empire State Building era il sogno dell'America che ti faceva sognare. Le Twin Towers erano l'America che si imponeva, quindi andare contro le Twin Towers. Ma nessuno poteva immaginare, nessuno poteva arrivare a pensare che quanto accaduto avrebbe poi comportato questa implosione, cioè la caduta, il crollo delle Torri Gemelle. Hanno ottenuto molto più di quello che pensavano, perché per quanto le Torri Gemelle fossero un capolavoro di ingegneria, e ragazzi, i capolavori poi hanno dei limiti, nel senso la mente umana arriva a un punto oltre il quale è impossibile andare. È un po' quello che è successo, tanto per intenderci, con tragedie del mare, Titanic, l'Andrea Doria più recente, intorno alla fine degli anni 50, se non erro, qualcosa del genere. Tu costruisci uno scafo in modo tale che possa resistere e renderlo inaffondabile, fino a quando lo squarcio sulla chiglia è... L'ingegneria ti permette di avere delle camere di compensazione. Se lo squarcio è esagerato, la nave va a fondo. E così capita per le Torri Gemelle. Cioè, le Torri Gemelle avevano delle strutture in acciaio che potevano resistere fino a un tot di temperatura. Quando la temperatura rende l'acciaio più duttile, l'acciaio che tiene in piedi una struttura tende a piegarsi, e questo è il motivo per il quale sono implose le Torri Gemelle. Quindi Al-Qaeda

0: ha ottenuto un risultato eccezionale con il minimo sforzo. Loro pensavano di colpire le torri gemelle e stop, non pensavano di farle cadere, con tutto quello che ne è venuto poi. Raccontare oggi che l'attentato non c'è mai stato, comunque nessuno poteva pensare che 25 anni dopo New York avesse un sindaco musulmano. Con i parenti di chi è morto alle Torri Gemelle, che ha detto al sindaco Mandani: non provare a presentarti, perché ti cacciamo via.
1: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su rtr99.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beautiful farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 9:23 minuti primi e qualche secondo. Quando noi parliamo delle cose che non vanno in Italia e ci indigniamo quando vediamo che il giudice Auramascolo non mette in galera il bengalese che aveva molestato sessualmente una ragazzina di 12-13 anni perché si era detto pentito e dispiaciuto, ma poi una volta uscito di galera il bengalese ha detto non ho fatto nulla di sbagliato, alla faccia del pentimento e del dispiacere. Ci sono altre situazioni che comunque noi dobbiamo affrontare. È bastata una confessione arrivata solo all'inizio del processo di secondo grado a far ridurre di 2 anni la pena al 17enne che il 25 ottobre di 2 anni fa gettò l'ex fidanzata 13enne Aurora Tila dalla terrazza del palazzo in cui la ragazzina viveva a Piacenza. A nulla è valsa la memoria depositata dall'avvocato Malaspina, che assiste la mamma di Aurora, la signora Morena, contenente la denuncia sporta meno di un mese fa dalla donna contro quel ragazzo che ha ucciso la figlia e che, dal carcere, usava senza problema un telefonino e, di conseguenza, i social network. Vista la confessione dello scorso luglio per la famiglia della tredicenne, che è strumentale questa confessione a ottenere una riduzione della pena, la sostituta procuratrice generale Silvia Marzocchi ha chiesto ieri il riconoscimento delle attenuanti generiche accolto dai giudici. Di qui la condanna diminuita a 15 anni rispetto a quella di 17 inflitta in primo grado. La più piccola vittima non è stata considerata, i femminicidi aumenteranno, tanto gli autori sanno che le pene non sono niente. Anche i minorenni uccideranno sempre di più. O interviene il primo ministro e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio, ha detto la mamma della tredicenne all'uscita dell'aula della Corte di Bologna, parlando di sentenze fatte alla leggera e della necessità di intervenire in modo duro e corretto. Ma cosa è accaduto? Il minorenne è finito a processo per omicidio aggravato dalla minore età di Aurora, dal legame sentimentale, perché commesso nei confronti di vittima di stalking perpetrato dallo stesso imputato. Aurora, era stato ricostruito dai giudici di primo grado, aveva paura di quel ragazzo che non riusciva a lasciare, tanto che era arrivata a chiedere consiglio all'intelligenza artificiale. L'allora quindicenne, si legge nella sentenza di primo grado, ha compiuto per diversi mesi e fino a giungere a uccidere la vittima reiterate condotte ai danni di Aurora di natura minatoria, molesta e violenta. Il 25 ottobre di 2 anni fa, l'ultimo appuntamento chiesto da lui il giorno prima. Lei gli aveva scritto promettiamoci di non cercarci mai più. Te lo prometto, aveva risposto lui. Poi la mattina dopo un litigio l'aveva gettata dalla terrazza, arrivando a prenderle agginocchiate le mani per far sì che mollasse la presa della ringhiera alla quale si era disperatamente attaccata. Agli inquirenti aveva detto che si era sporta troppo, poi che si era lanciata volontariamente. A incastrarlo, le testimonianze di alcuni passanti e di un suo compagno di cella al quale aveva ammesso di essere lui l'omicida, di aver chiesto ad Aurora di vedersi quella mattina proprio per ucciderla. Quindi il processo di primo grado con la condanna a 17 anni e lo scorso luglio, in video collegamento davanti ai giudici di appello, la confessione «Ho ucciso io Aurora». Ad agosto però la mamma della tredicenne aveva scoperto che l'imputato, detenuto nel carcere minorile di Catanzaro, usava un account Instagram dal quale seguiva altre persone, pubblicava video e aveva denunciato il fatto alla polizia di Piacenza allegando foto e video da lui pubblicati. Se dopo un mese di buona condotta questo aveva il cellulare in carcere, usava Instagram, allora che facciamo? Gli diamo l'Oscar perché ha ucciso una bambina, ha dichiarato la mamma di Aurora ieri dopo la sentenza? Una riduzione della pena, quella arrivata ieri, che non ci aspettavamo, ha commentato l'avvocato. Il problema parte dalla Procura Generale. Se la Procura Generale chiede uno sconto, da parte mia non c'è nessuna critica per la Corte di Appello. Noi non abbiamo visto la confessione come l'ha vista la Procura Generale, è una confessione strumentale. Vedremo le motivazioni, ha proseguito l'avvocato, ma avranno poco rilievo. La vera tragedia di questa vicenda processuale è che la sentenza sarà definitiva. Significa che in questo paese, in qualunque momento si fa una confessione, questa è in grado di portare la concessione delle attenuanti generiche alla possibilità di uscire qualche anno prima. È stato pesante assistere a quest'udienza, mi dispiace per la mamma e mi dispiace per Aurora perché eravamo qui per lei. Allora, confessione strumentale. Allora, oggi molti processi si giocano seguendo un iter che possiamo dire prestabilito. È come se si parlasse di un protocollo, ok? Un protocollo. Esistono dei protocolli sanitari per delle patologie che sono curabili, sono protocolli che ormai sono conosciuti, riconosciuti e che portano a guarigione, ok? Esempio classico, banale, la frattura, ok? Tu purtroppo ti rompi un osso e nel momento stesso in cui ti rompi un osso, quindi vai in ospedale, vai a pronto soccorso, ti fanno la lastra, ti dicono che hai una frattura e ti dicono anche che devono ingessare e il gesso devi portare per 8 giorni. Cioè non ti dicono, ma il gesso lo dovrà portare per 20-40 giorni, no, il gesso ti dicono devi portare per 40 giorni, stop, perché quello è il tempo che un corpo sano ci mette per ricostruire l'osso, per far sì che la frattura sia saldata. È un protocollo, ok? Oggi in molti tribunali si assiste ad una forma di protocollo. Quindi io avvocato dico, vedo che il mio assistito non ha una via di uscita e quindi che cosa faccio? Ma chiedo la perizia psichiatrica. Mi gioco la carta dell'incapacità di intendere o di volere, totale o parziale. E se questa mi viene riconosciuta, questo vuol dire tanto in termini di eventuale condanna. Intanto, se il mio assistito viene riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere, non può essere condannato. Ed è comunque una vittoria processuale, una sconfitta, chiaramente, per la persona che ha subito il danno, per la famiglia della persona che è stata uccisa da quel tizio che potrebbe essere ritenuto incapace di intendere di volere, totalmente, parzialmente, all'epoca del fatto. Sono tutta una serie di situazioni che vanno affrontate. Quando invece questo non è possibile, allora quando ci si rende conto che di fronte ad una proclamazione di innocenza che non può sostenere un secondo giudizio, un appello, perché le prove sono inconfutabili, allora arriva il momento della confessione. Il momento della confessione è: sono stato io, ho avuto un percorso durante il quale mi sono reso conto di ciò che ho fatto, e il più delle volte una lettera solamente firmata ma scritta dall'avvocato, nella quale si chiede perdono alla famiglia del male che è stato fatto, magari condita da frasi "vorrei essere morto io al posto di Aurora", cose di questo genere. Il problema vero è che tutto questo, una volta che entri in un'aula di tribunale, viene letto in una maniera che mi fa venire i brividi. E lo sapete perché mi fa venire i brividi? Perché la persona uccisa ormai è morta, la persona in vita, a lui bisogna dare una seconda possibilità. E invece, dovendo fare un ragionamento che possa essere considerato uguale, il male che hai fatto ti deve essere restituito, magari anche non con gli interessi. Hai ucciso una ragazzina di 13 anni buttandola dal balcone ed eri stato già denunciato per stalking? La sua vita è finita. La tua vita è finita. Visto che non mi dai la possibilità di impiccarti, preferisco mantenerti a vita, a pane e acqua, in cella. Sono cattivo? Sono cattivo. Sono giusto? Sono giusto, stabilitelo voi.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: la disponibilità.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99
3: ti ricordi?

0: shit bag.
1: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:37, minuti primi e qualche secondo. Avete letto che cosa è successo alla Tisana in provincia di Udine? Ne parliamo tra pochissimo. Prima però andiamo a salutare il nostro Arturo dell'azienda agricola di Cola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno Luca e buongiorno ai nostri amici ascoltatori, tutto bene?
1: Perfetto, stamattina con te, guarda un po', sai di cosa volevo parlare? Di carne bianca. Vorrei parlare di pollo, lo sai perché? Perché adesso che siamo arrivati a settembre, molte persone vogliono mangiare un po' più leggero, sai, dopo i bagordi estivi, e allora pollo, pollo, pollo, pollo, ma nessuno parla della carne di pollo, che può essere estremamente pericolosa se non è adeguatamente controllata, perché i polli possono essere gonfiati parecchio, possono essere allevati grazie agli antibiotici, e ricordate che se noi mangiamo carne di pollo piena di estrogeni possiamo avere problemi. Allora, parliamo dei polli dell'azienda agricola di Cola, come vengono allevati, che tipo di carne è, la differenza che c'è, per esempio, sai, c'è la carne di pollo bianca, la carne di pollo gialla, ci spieghi un po' di cose?
2: Guarda, la differenza sta tutta nel tipo di allevamento che viene conseguito. Il pollo ha necessità di, comunque, come è nostra usanza, razzolare per terra, quindi non deve essere rinchiuso dentro delle gabbie e stare ammassato uno con l'altro. Questo è proprio perché comunque il pollo è un animale molto delicato, soprattutto la carne, soprattutto l'animale stesso, e stando in queste situazioni contrae delle malattie. Ecco perché gli vengono dati degli antibiotici. Gli antibiotici l'essere umano lo prende quando sta male, questo gli vengono dati proprio per questo motivo, e questo per me è sbagliatissimo, perché l'animale deve avere, per dare dei prodotti genuini e di qualità, un habitat naturale. Che cosa vuol dire? Il pollo è nato per avere un posto chiuso dove ripararsi quando piove e quando fa freddo, ma avere tutto lo spazio esterno per poter razzolare e mangiare quello che vuole. Ovviamente c'è un'integrazione con il gran turco e dei cereali, del resto questa è l'alimentazione del pollo. E poi vengono gonfiati perché comunque un pulcino, da che diventa pollo, almeno necessita di 4-6 mesi per poterlo mangiare. Invece i polli che si trovano, che poi quando li vai a cucinare spariscono, hanno una crescita di 40 giorni. Ovviamente vengono aiutati a crescere con dei prodotti che comunque lasciano il tempo che trovano, perché sulla salute non fanno bene. Di conseguenza questo è il risultato delle carni che metti in padella e poi spariscono.
1: Ok, e senti, e la differenza che c'è tra la carne di pollo bianca e la carne di pollo gialla? C'è un apporto nutritivo diverso? Sono polli diversi, razze diverse? O anche in questo caso si parla solo di alimentazione?
2: Si parla un po' di razza, perché comunque ci sono proprio delle razze che hanno una pigmentazione della carne gialla, un po' anche l'alimentazione, perché il gran turco, che contiene dei beta caroteni e possono tranquillamente incidere sul colore della carne, oltre alla razza, perché un pollo bianco se mangia mais non diventa giallo.
1: Okay.
2: Quindi di conseguenza sono delle razze diverse che lasciano. Purtroppo la differenza sta tutto nel tipo di allevamento.
1: Ok, perfetto. Io ad esempio ricordo che quando ero ragazzino il pollo era quello che razzolava nell'aia, e io mi ricordo la carne di pollo che era, diciamo, coriacea, capito? Coriacea, cioè necessitava di una masticazione piuttosto lunga e laboriosa. Il petto, in maniera particolare, doveva essere, sai, ci deve mettere parecchio olio per poterlo mangiare, perché altrimenti diventava,
2: bravissimo,
1: era parecchio duro. E soprattutto le cosce, tu andavi, la coscia dovevi, cioè, rosicchiare, perché comunque la carne era attaccata all'osso. Oggi un pollo di questo genere potrebbe essere vendibile?
2: Guarda, Ti spiego, per chi lo conosce e lo capisce, percepisce il tipo di allevamento, perché è un allevamento di un animale che cammina e razzola, di conseguenza il muscolo è più allenato e rimane più diciamo duro, tra virgolette, quindi va rosicchiato. L'altro, che comunque è un allevamento, sta fermo l'animale, la carne rimane morbidissima, però è più salutare l'altro.
1: Certo,
2: molto più salutare.
1: Io ricordo per esempio una cosa che c'era a Recanati, un allevamento di polli, e mi aveva impressionato perché c'erano queste gabbie che erano alte circa mezzo metro, messe uno sopra l'altra, e era al buio e la luce si accendeva 10 volte al giorno, perché i polli, che notoriamente non è che siano proprio ritalevi montalcini, appena accendevano andavano a mangiare, e quindi diventavano adulti prima, cioè si diventavano più grossi prima, e di conseguenza potevano essere macellati prima. Vabbè, insomma, questo per dire che oggi magari la cosa è cambiata. Però vi ho fatto parlare con Arturo dell'azienda Grillo di Cola, vi ho fatto parlare del pollo, perché poi tutta questa attenzione voi la ritrovate in tutte le carni, trovate chiaramente i formaggi, c'è la braceria in via di Casalselce 491, il telefono per informazioni e prenotazioni per la braceria è lo 06 69 31 81 14, ripeto 06 69 31 81 14. Dalla prossima volta cominciamo a riparlare di alcune offerte, va bene Arturo?
2: Va benissimo.
1: Ciao,
2: Luca,
1: grazie,
2: va
1: buon
2: benissimo.
1: Lavoro. Ciao, grazie.
2: Buon fine settimana, un saluto ai ragazzi.
1: Ciao, grazie, buon lavoro. Allora, azienda agricola di Cola, via di Casalselce 491, telefono 06 69 31 81 14. Qui parliamo di qualità. Vi ho detto che vi avrei parlato di questo fatto che era avvenuto a Latisana in provincia di Udine, e io questa cosa, credetemi, quando succede non riesco a spiegarmela. Allora, una donna è morta nel sottopassaggio allagato. Sottopassaggio o sottopasso, si può dire in entrambi i modi. Allora, io che insomma conosco bene la Riviera Adriatica, nella zona delle Marche, tanti ce ne sono nelle Marche, ma comunque generalmente sull'Adriatico, perché c'è la linea ferroviaria che corre parallela alla spiaggia. Quindi tu per arrivare alla spiaggia devi passare con l'auto sotto la linea ferroviaria. Quindi chiaramente c'è la discesa, punto più basso esattamente dove passa la linea ferroviaria, e poi risali. Ora, può capitare, quando il sistema fognario non funziona alla perfezione, che in caso di piogge abbondanti il sottopasso diventi impraticabile. Però, no, voglio dire, si sa. Allora mi chiedo, ma come fa una persona arriva con la macchina e praticamente a tuffarsi dentro una piscina? Ah, io questa è una cosa che non riesco a capire. Infatti, quando sento è morta una donna nel sottopassaggio allagato, voglio dire, per morire in un sottopassaggio allagato significa che non c'è una pozzanghera, significa che di acqua ce n'è tanta. Poi se te infili dentro una piscina, ma poi okay, insomma, questa donna aveva 83 anni, quindi insomma per dirvi che comunque l'auto era completamente coperta dall'acqua, lì il sottopasso aveva raggiunto il punto di massima profondità, l'acqua era 2,5 metri, ma per arrivare a ficcate lì dentro non lo so, a me sembra veramente assurdo, anche perché comunque porca miseria, voglio dire, lo vedi cavolo, cioè tu c'hai la discesa, poi c'è l'acqua e poi dall'altra parte c'è la risalita, ma porca miseria, vabbè. E questa cosa invece è successa al Lido di Venezia, quindi uno stava passando con lo scooter e stava attraversando dove non c'erano le strisce pedonali, e quindi arriva lo scooter, riesce a evitarlo per un pelo, e un po' la paura, lancia il bestemmione. In Veneto il bestemmione è normale, ok? È stato fermato da una pattuglia ed è stato multato di 102 euro in base all'articolo 724 del codice penale. penale. E quindi oltraggio alle divinità della religione di Stato. Cioè, allora, se tu butti giù un crocifisso non c'è problema, se tu butti giù un'effigie della Madonna non c'è problema, se tu bestemmi Dio, la Madonna, quello che è, cioè, vieni multato per oltraggio alle divinità della religione di Stato. E questo fatto mi ha portato a pensare, dunque, ho sentito un comico della che fa stand up comedy, bravo, non mi ricordo il nome, che parlava proprio di questo. Dice, in Italia, quello che sto riportando non è mio, è un pezzo di un comico del quale non ricordo il nome, sono disposto a farlo senza alcun problema il nome, perché sto riportando un concetto che non è mio, ma ha detto, dice, è allucinante, perché dice, in Italia c'è una legge che ti multa se tu bestemmi, tu quindi bestemmi e te fanno la multa, che poi la prima cosa che fai quando ti arriva una multa, che è bestemmi, cioè, se tu ci pensi bene, no? Cioè, tu mi multi perché ho bestemmiato, ma appena mi arriva la multa io ribestemmio di nuovo, quindi diventa praticamente un quanto fa 10 di su 3 3,33333 periodico, una multa porta una bestemmia, una bestemmia porta una multa porta la bestemmia, bestemmia porta la multa, e così via. No, è veramente incredibile, no? Però se ci pensate bene, cioè, tu bestemmi, ti danno una multa, tu entri in chiesa, butti giù l'effigie della Madonna, era disturbato. Mentre, questo è un problema del quale poi parleremo più avanti, alla Malpensa c'è stato un incendio a bordo di un volo EasyJet, perché ha preso fuoco un power bank, quindi una di quelle scatolette con dentro delle batterie al litio che noi carichiamo e poi utilizziamo queste scatolette per ricaricare i nostri sistemi, quindi batterie al litio che prendono fuoco, e questo è un problema che secondo me le compagnie aeree dovranno affrontare, perché, signori, oggi qualunque oggetto che funzioni con le batterie al litio teoricamente è a rischio di incendio. Teoricamente a rischio di incendio, perché le batterie al litio lavorano con un sistema che prevede degli equilibri perfetti. Appena questi equilibri si disallineano, c'è il rischio di incendio. Ora, se tu stai a casa e ti prende fuoco un power bank, ciccia. Se stai in aereo e prende fuoco un power bank, la cosa può diventare problematica. Diciamo che tutto ciò che è a batteria, con le batterie e la tecnologia delle batterie di oggi, è a rischio incendio. Chiedetevi perché, ad esempio, le auto elettriche in certi posti non ci possono andare.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: RTR 99 ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9.53 minuti primi e qualche secondo. Effettivamente mi fate notare che quando io ho parlato di religione di Stato, io ho riportato l'articolo del quotidiano, ma in realtà non esiste la religione di Stato, e l'articolo è il 724 del codice penale, che è stato depenalizzato e quindi ad oggi non c'è più una condanna penale, ma si tratta di un illecito amministrativo. Quindi se tu bestemmi in un luogo pubblico vieni multato, ma vieni multato indipendentemente dal fatto che tu te la prenda con una qualunque divinità religiosa di qualunque religione, ok? Quindi non è che se tu bestemmi Dio vieni multato, se bestemmi Allah non vieni multato, ok? Solamente per dare una chiarire questa cosa che magari qualcuno può aver inteso in maniera diversa. Mi sembra assurdo però questo fatto che poi una bestemmia possa prevedere una multa. Dunque stavo dando un'occhiata alle ultime notizie e proprio ultima ora è morta Emma Bonino, aveva 78 anni. Emma Bonino era ricoverata in ospedale e aveva purtroppo un tumore nella fase terminale e il peggioramento degli ultimi giorni, anche se nessuno voleva dirlo, era chiaramente un segnale del fatto che Emma Bonino fosse arrivata al capolinea. E ora non è il momento di parlare di Emma Bonino e essere d'accordo o meno con le sue battaglie. D'altra parte, signori, ricordiamoci che comunque una figura politicamente storica come Emma Bonino, che è stata al fianco di Marco Pannella in mille battaglie, poi ha cambiato un po' la sua visione, ecco, definiamo così. Però insomma nel momento del saluto è giusto rispettare, però poi avremo modo e maniera nel corso della prossima settimana di analizzare la vita politica di Emma Bonino, ciò che ha fatto, le sue battaglie, quelle che per alcuni sono state ritenute giuste e per altre sono state ritenute sbagliate, però il rispetto ci vuole sempre. Morta Emma Bonino da pochissimo, e allora ora è il momento del silenzio. La prossima settimana, quindi ad esequie avvenute, uno potrà tracciare anche un quadro della carriera politica di Emma Bonino in modo tale poi da essere più dettagliati, ecco, così dettagliati. Mamma mia, tante cose da dire anche oggi, tante cose da dire. C'era, per esempio, un anno fa veniva ucciso Charlie Kirk. Pensate, è passato un anno da quando Charlie Kirk è stato ucciso. In realtà la giornata era ieri, l'anniversario era ieri. Ed è incredibile come Charlie Kirk abbia cambiato il modo di comunicare. Oggi la sinistra, che è stata costretta dai sondaggi ad abbandonare l'ideologia woke, altro non ha fatto che dire, senza dirlo, che Charlie Kirk ha vinto. Cioè, Charlie Kirk ucciso ha vinto. Le persone che festeggiavano la morte di Charlie Kirk hanno perso. È bastato un anno. Ellie Schlein domanda: è pronta a governare l'Italia? E qualora fosse, quale sarebbe il primo provvedimento che prenderebbe nel nuovo governo? La prima cosa che faremo, ci sarà il riconoscimento dello Stato di Palestina. Oh, ragazzi, è come dire: noi risolviamo i problemi degli italiani. Ellie Schlein, una cosa, magari subito dopo o subito prima. Vietare la panna nella carbonara, io credo che sia cosa buona e giusta. Signori, siamo in chiusura di trasmissione e io vi lascio con Fabio Martini, quindi è La strana nostalgia, a seguire Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti fino alle 16 e poi Andrea Torre contro il 99. Domani mattina Teo Bellia, domenica mattina Tiberio Timperi. Anything else? Volete qualcos'altro? E poi lunedì mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, lunedì mattina alle 7 toccherà al sottoscritto, puntuali come al solito con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne metta. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Buon fine settimana, ma io lunedì alle 7 vi voglio tutti qui, è Corve Leno Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è atteso a New York. Abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, la parola dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e rilanciando la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri nel Senese. Un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Danni e disagi anche a Roma e Milano. Oggi allerta arancione in Friuli, gialla in 9 regioni. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Oggi stavo guardando più o meno vestiti allo stesso modo, io e Luca. Vabbè, insomma, manteniamo, come dire, come a scuola, quando ci si metteva il grembiule e il fiocco, tutti vestiti allo stesso modo, no? Di mattina spesso siamo andati vestiti nello stesso modo a scuola.

Certo è che di musica potente ne abbiamo avuta proprio tante. Un live che ha fatto storia, che è stato storia. Negli altri giorni abbiamo parlato di alcuni live, Piazza di Siena naturalmente e quant'altro, abbiamo parlato del Teatro Tenda, abbiamo parlato di momenti importanti proprio con la musica dal vivo. Non potevamo in questa settimana certamente trascurare questo album monumentale di Fabrizio De André e la premiata Forneria Marconi, perché musicalmente, soprattutto musicalmente parlando, siamo a livelli di grandissima eccellenza. Io sono Fabio Martini e vi do il buongiorno. Come state? Come è cominciata la giornata? Avremo un po' di tempo per riavvolgere il nastro un po' anche

meravigliose. Non è malinconia, è solo strana nostalgia. Un anno fa io per esempio ero a New York, casualmente quel viaggio fu fatto senza pensare che poi ci sarebbe stato l'11 settembre proprio in mezzo a quel viaggio lì, e un anno fa capitò di essere a New York proprio il giorno dell'11 settembre. Ho scritto qualcosa anche sulle mie pagine social, Instagram e Facebook in merito, e New York è una città molto rumorosa, piena di odori, profumi, a volte anche odori non sempre piacevolissimi, piena di luci, di movimento, di vita. Si dice che appunto New York, la grande mela, non dorme mai, ed è così. Però nel momento in cui sono arrivato nel luogo dove c'erano le Torri Gemelle, ho sentito un grandissimo silenzio. È stato un qualcosa di veramente incredibile, il silenzio di New York proprio lì. E ho pensato, come dicevamo per Lucio Battisti all'inizio della settimana, ho pensato al fatto che ognuno di noi, quando arrivano e succedono degli avvenimenti molto gravi, particolari, ci ricordiamo esattamente il luogo, l'anno, il posto e l'ora in cui appunto abbiamo vissuto e abbiamo appreso quella notizia. Io ero in radio, tanto per cambiare, all'epoca trasmettevo di pomeriggio e facevo un programma di richieste musicali. A un certo punto ci fermammo perché era diventato impossibile andare avanti, e sono convinto, sicuro, che moltissimi di voi ricordano l'esatto momento in cui hanno appreso quella notizia. E poi subentrata anche un po' di paura, di ansia, perché era una cosa effettivamente più grande di noi, e mi andava di raccontarvi, visto che riavvolgiamo sempre il nastro un po', che cosa è successo esattamente un anno fa a me, ma probabilmente anche a voi, quando nel 2001 avete appreso quella terribile notizia. Eravamo tutti un po' più giovani, tutti un po' più spensierati probabilmente, ma quel giorno ce lo ricordiamo. Oggi vi devo impegnare su una cosa, Le prove tecniche di trasmissione, vi devo chiedere una cosa in maniera specifica, se no Marco Lolli viene qui e mi sgrida. Quindi vi devo chiedere aiuto. Mi aiutate? Sì? Ci conto su di voi. Tra poco vi dico cosa dovrete fare per me.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una fifa.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

beh, grandissima canzone. Mi sei scoppiato dentro al cuore, grandissima canzone, ovviamente, Mina. Vi sto per dire quello che mi servirà da qui a poco, e se voi volete mi potrete aiutare. Intanto però volevo dirvi che perché non pensate in questo fine settimana, in questo weekend, di andare a mangiare il pesce freschissimo, buonissimo, in un ristorante proprio specializzato con il pesce ottimo, perché il pesce buono è di un altro livello, ed è di un altro livello anche il ristorante Chinappi, un posto eccezionale. Io ci sono stato, proprio perché poi quando uno deve parlare delle attività dei ristoranti o di qualsiasi attività, beh, bisogna rendersi conto esattamente, e una differenza enorme rispetto a tanto altro. Il pesce al ristorante Chinappi è un qualcosa di fantastico. Pensate che è tutto nato a Formia 70 anni fa, ed ora invece Chinappi è a Roma in via Augusto Valenziani numero 19. Ogni giorno arriva il pesce freschissimo dal mare, è quasi un rituale, una piccola grande magia. È il pescato del golfo, appunto, che viene selezionato all'asta di Formia e portato sulla tavola del ristorante Chinappi. Ogni tanto, credetemi, dobbiamo concederci il bello e soprattutto in questo caso il buono. Noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo il ristorante Chinappi, un trattamento speciale tra l'altro se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi, vi aspetta. Per informazioni e prenotazioni chiamate tranquillamente questo numero 06 48 19 005, lo ripeto, 06 48 19 005, oppure WhatsApp, un contatto diretto con il ristorante Chinappi al numero 360 61 52 19. Ripeto, 360 61 52 19. Il sito è chinappi.it. Il pesce, il migliore, il più buono, eccezionale davvero, in via Augusto Valenziani numero 19, ristorante Chinappi. Adesso invece vi dico una cosa e vi chiedo una cosa. Prove tecniche di trasmissione come si faceva un tempo. Mi rivolgo a tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando RTR 99, ti ricordi, con un autoradio. Quindi andiamo a Roma, andiamo in Campania, in Toscana, in Umbria, ma anche in Lombardia. State ascoltando dall'FM o dal DAB? Non ha importanza. Mi servirebbe una fotografia della vostra autoradio, però mi riferisco solo a quelli che hanno l'autoradio dove si vede il marchio di RTR 99, ti ricordi? Dobbiamo capire una cosa, perché su alcune c'è il nuovo logo RTR 99, ti ricordi? E su altre c'è ancora quello vecchio e non c'è stato un aggiornamento. Quindi se mi volete mandare una foto via WhatsApp al 338 99 00 990, mi e ci date una bella mano, perché dobbiamo capire alcune cose, va bene? Io vi aspetto qui. Prove tecniche di trasmissione come si faceva tanti tanti tanti anni fa, era comodo, prove tecniche di trasmissione, e capivamo come andavano le cose. Buongiorno a tutti voi.

Bella, eh? Bella sì. Ah, quanti siete? Sono già un'ottantina di messaggi WhatsApp al 338 9900 990. Casomai di tutte queste autoradio sintonizzate su RTR 99, ti ricordi, faremo un bel collage sui nostri social, che è veramente un piccolo premio per la vostra gentilezza, davvero. In realtà vedo che molte radio state pubblicando, state inviando delle fotografie con la scritta RTR 99, ti ricordi? Però io stavo chiedendo le foto di autoradio che hanno proprio il logo della radio, quello praticamente con l'ovale arancione, la scritta nera e bianca e la virgola fuori in verde, perché molte radio mostrano anche il logo appunto della radio. Mi serve capire quello, devo dire che ecco, alcuni stanno arrivando di messaggi così, e su alcuni vedo che c'è infatti il logo ancora vecchio, e allora questo ci è molto utile, per esempio, per capire come mai, e ci servirebbe anche il modello della macchina. Vi chiediamo troppo, lo so, però ogni tanto si fanno ste prove tecniche di trasmissione. Per esempio, grazie a Ivano che manda la foto con il logo, e se ci dà anche il modello della macchina è perfetto, perché qui vedo che c'è il logo comunque di RTR 99, ma non è RTR 99, ti ricordi? E quindi così possiamo fare, come dire, una lamentela ufficiale verso chi fa questo servizio, va bene? Grazie. Ah, questa, stretti, mani sui fianchi, tendenti alla discesa, canzoni semplici, dolci, delicate e qualche bacio.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Zanza, pupo, fuggiamo, allarme spray.
6: Tranqui, è solo uno spray da supermercato.
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Che arrangiamenti e che disco doppio, anche questo era il tempo in cui i dischi doppi funzionavano moltissimo, e Renato Zero soprattutto tra il finale degli anni 70 e i primi anni 80 ci regalò alcuni dischi doppi veramente belli. Basti pensare proprio a questo Via Tagliamento, ma basti pensare anche, non so, per esempio ad Artide Antartide oppure Tregua, dischi veramente bellissimi. Tra l'altro, che bella libertà, questa canzone che abbiamo appena ascoltato è stata scritta da Dario Baldambimbo. Anche qua, in questa canzone, ci sono dei riferimenti che per l'epoca erano decisamente avanti. Calcoliamo che bella libertà è un pezzo del 1982, eppure qui si parla già nell'82 della modernità alla quale molto spesso facciamo difficoltà a far fronte. Quindi la vita urbana viene descritta come una corsa continua dove i motori non si fermano mai e dove abbiamo questo continuo frastuono nella testa, e quindi le persone, le anime delle persone finiscono per soffocare e perdere anche il respiro, e allora si cerca la vera libertà, che non è quella, secondo Renato Zero, ed è giusto, e in questo caso anche Dario Baldambimbo, non è quella urlata, io urlo più forte di te e quindi è libertà perché posso urlare, no, è la libertà, va anche cercata nell'intimità, nel saper scegliere naturalmente, nel fare determinate scelte, amare chi si vuole, dice Renato Zero, custodire i propri sogni, torna frequente il discorso dei sogni nelle canzoni, ridere o piangere senza finzione. Insomma, la ricerca di una purezza interiore e pagare i debiti appunto per riconquistare cieli limpidi. Quanto ci hanno insegnato queste canzoni in questi anni? Io penso sempre che alcune di queste canzoni dovrebbero essere studiate a scuola, sarebbero probabilmente molto più d'aiuto rispetto a tante cose che vengono dette, fatte e studiate nelle scuole. Portiamo queste canzoni nelle scuole e facciamo capire ai ragazzi che già, per esempio, nel 1982 certe canzoni erano avanti e ci dicevano le stesse cose che poi in realtà ci diciamo ancora oggi, ma ce le dicevano 40 anni fa. E quindi già in quel tempo, a quell'epoca, in quegli anni, avevamo un po' capito che qualcosa stava cambiando, non sempre in meglio. Ah, questa che bella. Su RTR 99 ti ricordi? Riavvolgiamo il nastro un po' e finiamo nel 1968.

Stavo guardando anche il fascino di Dustin Springfield e questa copertina in bianco e nero che però dà verso l'oro come colorazione. Le copertine, ne parliamo spesso, sono state anche quelle determinanti, fondamentali, hanno portato anche quelle bellezza davvero. Quindi la copertina di un disco ci dice che disco stiamo per ascoltare, e tante volte è capitato di comprare dischi proprio per la bellezza delle copertine, che molto spesso erano all'epoca più belle dei quadri che avevamo, dei poster che avevamo appesi nelle nostre camere o nei nostri salotti, perché comunque le copertine erano lavorate, c'erano fotografi importanti, c'erano proprio c'era proprio una costruzione speciale circa le copertine. Era il lavoro del disco, il lavoro del disco veramente negli anni 60, 70, 80 era un lavoro dove tante persone avevano le loro mansioni, i loro compiti, e ognuno appunto doveva portare a termine ebbene quel lavoro. Il progetto doveva essere terminato per essere messo in vendita con la bellezza che doveva essere nella musica, ma doveva essere anche nella parte esteriore, esterna, la copertina, che all'epoca veniva considerata veramente un passepartout per poi far comprare un disco. E infatti ci sono delle copertine dei giorni che noi raccontiamo del passato che sono iconiche. Basti pensare ad alcune cose dei Pink Floyd, per esempio, soprattutto i Pink Floyd, ma anche il logo dei Rolling Stones, anche quella copertina dei Beatles sulle strisce pedonali, se vogliamo molto semplice, ma che impatto ancora oggi ha quella copertina lì. Quindi davvero le copertine sono state importantissime e fondamentali. Anche lì c'era una grandissima inventiva. E se per esempio dovessimo prendere una settimana, un giorno di Bennato, cosa ci viene in mente? Ci viene in mente un fiammifero. Ve li ricordate i fiammiferi? Abbiamo perso il contatto anche con i fiammiferi, ed erano così importanti tanti anni fa, talmente importanti da finire anche sulla copertina di un disco di Edoardo Bennato, un fiammifero appunto. E molti di noi quando erano piccoli avevano l'incarico, e ci sembrava un incarico fondamentale da grandi, di accendere il fuoco con proprio il fiammifero. Vi ricordate quelle scatoline color carta da zucchero? Si tirava fuori il fiammifero, davanti lo si grattava appunto nell'apposito spazio, fiammella, e via, si poteva mettere l'acqua a bollire sulla cucina, e noi ci sentivamo importanti perché avevamo fatto prendere vita la fiamma sul fiammifero. Anni fa, sì, anni fa, davvero. Questo disco appunto ha in copertina un fiammifero. Adesso abbiamo la modernità, abbiamo cose diverse, ma i fiammiferi erano sempre lì in cucina, pronti per essere utilizzati, e nelle case di campagna a volte i fiammiferi si accendevano nel piccolo camino che casomai c'era nella cucina, il fuoco grande, si allungava la mano e si faceva prendere così fuoco al fiammifero. Bei tempi anche quelli, e bei tempi i tempi di una settimana, un giorno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
1: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma! Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: beh, questa è proprio bella. 1950, Amedeo Minghier, nel 1983, trattata malino al Festival di Sanremo, come spesso è capitato a canzoni poi rivelatesi importanti. Ma che importanza ha? E in fondo poi questa canzone ha trovato la sua strada, perché il bello poi trova sempre la strada giusta per emergere. L'ascolteranno gli americani, che proprio oggi sono andati via, diceva Minghi, e c'è questo messaggio. Abbiamo aperto ricordando le Torri Gemelle stamattina, il nostro appuntamento. Buongiorno Fabio, ti ho ascoltato e ti ho sentito parlare delle Torri Gemelle. Io avevo il biglietto aereo per il giovedì e sarei arrivato a New York per poi arrivare alle Torri avendo un ufficio proprio là. Vidi tutto in TV e fu un disastro. Beh sì, deve essere stato, insomma, per chi aveva anche la possibilità addirittura di arrivare lì in quei giorni, poi vedere che non c'era più niente, deve essere stato tremendo. Buongiorno Fabio, con Che bella libertà di Renato Zero mi hai fatto fare un salto triplo indietro nel tempo. Stavo guidando e mi sono fermato per ascoltarla tutta e fare spazio ai ricordi. Grazie e buona trasmissione. Grazie a te Max Frascati, questo è davvero un bel messaggio. Continuano invece i messaggi con le fotografie delle vostre autoradio sintonizzate su RTR 99. Ti ricordi? Ci serve soprattutto però quell'autoradio che fa vedere i loghi, quindi radio abbastanza nuove, autoradio piuttosto nuove, non la scritta, ma proprio i loghi, il logo arancione e verde con la scritta RTR 99, perché su alcune compare semplicemente RTR 99 e su altre invece, come dovrebbe poi essere, compare RTR 99 ti ricordi. Stiamo cercando di capire quali sono le ditte, le marche di macchine che si sono adeguate e quelle che ancora sono un pochino più indietro. Quindi se in questo momento siete all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, avete una di queste autoradio performanti, cioè dove si vede il logo della radio, mandateci tranquillamente la vostra foto, ci fate una grandissima cortesia, ci aiutate a cercare di capire un qualcosa che non dipende da noi. Sapete una cosa? Prove tecniche di trasmissione, no? Dicevo prima, come si faceva tanti anni fa. Ebbene, tanti anni fa, anche nel campo delle radio, delle televisioni e quant'altro, molto, quasi tutto dipendeva da noi. Oggi in realtà moltissime cose non dipendono più da noi. Quando a volte qualcuno ci scrive e ci dice io però ogni tanto mi si interrompe lo streaming, io in televisione mi si è bloccata un attimo l'immagine, poi tutto torna a posto naturalmente, ma non dipende mai da noi ormai, perché si passa attraverso altri servizi. Quindi i loghi per esempio sulle autoradio delle radio, in questo caso di RTR 99 ti ricordi, passano attraverso una società internazionale che poi appunto li distribuisce alle varie autoradio, e però alcune marche aggiornano, alcune altre no, quindi poi bisogna lamentarsi e dire come mai non è stato aggiornato il logo di RTR 99 ti ricordi. Ma per sapere quali sono esattamente le autovetture e quindi le autoradio che hanno il logo aggiornato oppure no, dobbiamo vedere le fotografie. Quindi anche qui il progresso, il futuro ha fatto, se vogliamo, dei passi in avanti, questo sì, però la vita, guardate che ci dicono che viene tutto fatto per migliorare la vita, ma io mica sono tanto convinto che sia così.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

Stavo pensando a 1950, a quegli anni, a quel tempo. Prima parlavamo appunto del fuoco, del fiammifero, ma vi ricordate anche i ferri da stiro? Che appunto li vediamo ancora quei ferri da stiro, sono naturalmente lì per bellezza, ma sono molto affascinanti, quelli appunto tutti in ferro, si aprivano, si andava vicino al fuoco, si prendeva qualche tizzone piccolino o la parte di cenere bollente, si inseriva nel ferro da stiro che si infuocava naturalmente, e a quel punto si poteva stirare, perché l'energia elettrica non c'era, o comunque non c'erano i ferri da stiro, diciamo concepiti come li conosciamo adesso in questi

dentro la cenere infuocata, bollente, e a quel punto si stirava. Erano altri tempi, decisamente, e questa è Strana Nostalgia. Qui su RTR 99 ti ricordi, la strana nostalgia c'è con me che sono Fabio Martini, ma anche con tutti voi. E a proposito, grazie delle fotografie che state mandando della vostra autoradio con il logo di RTR 99 ti ricordi, ci avete dato e ci state dando una bella mano. E qui c'è Toto Couture.

Sono particolarmente legato a questa canzone, l'ho detto tante volte, perché il fondale alle spalle di Toto Cutugno era un fondale che noi avevamo qui proprio all'inizio, tantissimi anni fa, di RTR 99, ti ricordi? E quindi si vede l'America, si vede, credo sia San Francisco, il ponte di San Francisco sull'Arancione. Andavano di moda questi mega poster che venivano venduti in negozi specializzati, ed era bello perché praticamente erano immagini che coprivano una intera parete, poster giganti, possiamo dire. Certo, c'era bisogno di qualcuno bravo che li potesse incollare, era come mettere la carta da parati, ma se vogliamo forse ancora un po' più difficile, perché bisognava far coincidere esattamente i punti di contatto tra una parte e l'altra, e non era facile perché si vendeva poi a rotoli, non era un

l'unico rotolo che si doveva attaccare, come la carta da parati, esattamente. A proposito, ma vi ricordate quando venivano i pittori a casa ad attaccare, ad incollare la carta da parati? Vi ricordate che profumo che c'era di colla, incredibile? Io impazzivo per il profumo della colla della carta da parati, ma anche per un'altra cosa che si metteva a protezione delle cose in legno, soprattutto all'esterno, il coppale. Il coppale, appunto. Vabbè, bei tempi anche quelli, la carta da parati nelle nostre case all'epoca, tanti anni fa, soprattutto negli anni 70, moquette e carta da parati erano un vero e proprio must. RTR 99, ti ricordi? Viaggiamo nel tempo. Riavvolgiamo il nastro un po'. Volete venire con me nel 1979? Fatemi sentire, sì. Sento un sì collettivo, quindi ci fermiamo su questo 45 giri, che fu un gran bel 45 giri. Eccolo.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Quanto era bella, più di una canzone, 1980. E poi arriva questo messaggio qui.
1: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
1: Non l'avevo mai sentita questa canzone della Bottega dell'Arte.
0: Ma come?
1: Non l'avevo proprio mai sentita. Una sorpresa per me. Ovviamente sempre bella. Cosa dire? Vabbè. Buona giornata e buon weekend, Tiziana.
0: Grazie Tiziana, perché queste canzoni romantiche ci sono sempre piaciute, questa è la grandissima verità. Però è strano che tu non abbia mai sentito questo brano. Tra l'altro questa canzone della Bottega dell'Arte partecipò al Festival di Sanremo del 1980. Prima abbiamo ascoltato da quel Festival di Sanremo proprio Solo noi di Toto Cutugno, e quindi ho detto fammi andare un po' a mettere qualcosa di quel festival lì, di quel Festival di Sanremo lì, quindi Solo noi di Toto Cutugno, che veniva definito sempre l'eterno secondo perché arrivava sempre secondo, sempre, ma non nel 1980, dove vinse con Solo noi. Al secondo posto Ti voglio bene di Enzo Malepasso e al terzo Pupo con Su di noi, con appunto gli autori che erano Donatella Milani e lo stesso Pupo, ma anche Paolo Barabani. E poi c'era in quel Festival di Sanremo proprio La Bottega dell'Arte con più di una canzone, e è un pezzo che mi è sempre piaciuto tantissimo, davvero belle canzoni in quel 1980. C'era anche Aldo Donati con Canterò, Canterò, Canterò, c'era Gianni Morandi con Mariù, c'era anche un'altra canzone che ebbe successo, quella di Bobby Solo, intitolata Gelosia. E vabbè, 1980 fu una buona edizione sicuramente. Ve la ricordate quella Ti voglio bene di Enzo Malepasso? Anche quella forse un po' l'abbiamo dimenticata per la verità, e quindi siccome noi facciamo la strana nostalgia qui su RTR 99 Ti ricordi, beh, potremmo pure ascoltarla Ti voglio bene di Enzo Malepasso. Pensate, secondo posto di quel Festival di Sanremo, tra l'altro un Festival di Sanremo che andò benissimo anche come ascolti, naturalmente dal teatro Ariston, direttore artistico Gianni Ravera. I presentatori chi erano? Ve li ricordate? Ve li dico io: Claudio Cecchetto insieme a Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Fu un bel successo, partiva prima del Festival di Sanremo la sigla dell'Eurovisione. Che impatto che aveva in noi la sigla dell'Eurovisione! Voleva dire che stavamo per vedere un programma importante che andava ben oltre i confini nazionali. Quella sigla è difficile da dimenticare. Quando c'erano gli avvenimenti sportivi, per esempio, c'era sempre la sigla dell'Eurovisione, ma anche quando c'erano dei programmi importanti a livello nazionale, c'era la signorina Buonasera che diceva trasmettiamo e in Eurovisione, quindi era un momento proprio fondamentale da vivere. Che tempi anche questi, no? Assolutamente che tempi. Ma a proposito di quei tempi, allora, la sigla dell'Eurovisione per noi ragazzi di quegli anni era un qualcosa di importante, ed era questa qui, ve la faccio sentire, eh? Trasmettiamo e in Eurovisione.

vabbè, bei tempi anche quelli. Adesso abbiamo il satellite, abbiamo le piattaforme. All'epoca avevamo l'Eurovisione e questa canzone qui.

Ho un po' di cose da dirvi su Enzo Malepasso, poi è bello secondo me poter ricordare un po' di situazioni che riguardano persone che purtroppo non sono più con noi. Infatti Enzo Malepasso se n'è andato un bel po' di anni fa, nel 2009-2010, però ha lasciato una traccia bella a livello di cantante, ma anche a livello di autore. Inizialmente era Paul Cash, si faceva chiamare così, poi decise di chiamarsi con il suo nome e cognome Enzo Malepasso. Appunto, il successo più grande fu proprio questa canzone Ti voglio bene, che si classificò al secondo posto di quel festival di Sanremo del quale abbiamo parlato prima. Ma l'anno dopo lui tentò nuovamente di andare al Festival di Sanremo con una canzone fantastica intitolata Amore mio. Questa canzone però non si qualificò per la finale, ma ve la devo far ascoltare nei prossimi giorni. È veramente una bellissima canzone. E tra le altre cose mi piace segnalare, questo sì, che il suo primo successo come autore lo ottenne insieme a Claudio Daiano con il testo e le musiche della canzone 15 anni dei vicini di casa. Vi ricordate? 15 anni, poesia di un'età che non ritorna, appunto i vicini di casa. E quindi mi piace aver ricordato un po' anche Enzo Malepasso. E mi piace ricordare anche quelle canzoni che sono state lati B, ma lati B eccezionali. Nell'estate del 1978, all'epoca non si usavano questi termini, sono termini un pochino più moderni, ero andato in fissa con una canzone di Riccardo Fogli intitolata Io ti porto via, bellissima, 45 giri consumato dall'inizio alla fine, ma anche il lato B di quel 45 giri era fantastico, e questo su RTR 99 Ti ricordi arriva adesso.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

Eh beh, anche questa mica male, eh? Era il 1985, Lionel Richie, Say You, Say Me, qui su RTR 99, ti ricordi. Il tempo va, il tempo vola, lo possiamo dire riferendoci al tempo che raccontiamo, il tempo di ieri, ma vola anche nelle nostre giornate con queste belle canzoni. Andiamo agli anni 60, eh? Un po' di protesta ci sta anche stamattina su RTR 99.

La stagione dei nomadi degli anni 60 era stata una stagione anche molto beat, davvero, però i significati erano forti nelle loro canzoni e questa, come potete giudicare, è tutt'altro che una canzone leggera, perché come potete giudicare, come potete condannare chi vi credete voi di essere per giudicare noi che abbiamo i capelli casomai lunghi? Facciamo così perché noi crediamo in ogni cosa che facciamo. La particolarità è appunto è questa rima, portiam, crediam, facciam. E fatevi guardare come voi guardate noi e vi accorgerete che noi non abbiamo mai fatto del male. Vi voltate molto spesso per guardarci appunto, e immaginate chissà quali cose negative noi facciamo. Il periodo dei capelloni appunto, che non volevano essere giudicati, era anche quello un senso di libertà in quegli anni 60 che stavano cercando di cambiare il mondo, proprio quegli anni 60, anche attraverso le canzoni. E allora il significato forte qual è in questa canzone? Noi facciamo così, ci vestiamo così, era anche il periodo, se vogliamo, un po' degli hippie, ma anche dei capelloni. Noi facciamo così perché ci piace essere così, perché noi crediamo in questo modo di essere e di vivere. E voi vi accorgereste certo che noi non abbiamo fatto mai del male mai. Questa ripetizione continua e costante nella canzone insiste proprio per specificare bene il significato del brano, che, come vi ho detto, a mio parere è tutt'altro che banale. In quegli anni c'era il beat che si affermava, che era potentissimo, ma già c'erano anche delle canzoni che erano decisamente più romantiche. Un contrasto era anche un disco dei Pooh, molto diverso da come poi noi conosciamo i Pooh oggi. Canzoni anche lì in alcuni casi di protesta, voglio citare per esempio Brennero 66, che fu addirittura anche censurata, ma anche gruppi che invece raccontavano l'amore ed erano gruppi molto tranquilli, non erano certamente beat, non guardavano alla rivoluzione, non guardavano ai capelloni, ma guardavano al sentimento. E quindi questo contrasto c'è assolutamente ed è forte, per esempio tra i Nomadi del 1966 e come potete giudicare, e i Gents del 1969 che cantavano In fondo al viale. Cose da RTR 99 ti ricordi.

0: Ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 Ti ricordi?
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

abbiamo avuto, questo mi chiedo ogni volta, perché quando poi arriva All By Myself di Eric Carmen tutto torna, il nastro davvero si riavvolge un po' e rivivi quegli ambienti anche pieni di fumo, le feste in casa, le sigarette. Io non ho mai fumato, devo dire, nessun genere di fumo, mai e poi mai, neanche la sigaretta normale, però vedevo altri che fumavano e che ci facevano respirare appunto il fumo, perché naturalmente erano i primi tempi, perché comunque ci si sentiva grandi fumando una Marlboro, una MS, una Camel o chissà quale marca di sigarette. E poi però c'erano delle canzoni che mettevano d'accordo tutti, quelli che fumavano, quelli che non fumavano, quelli che erano più rock, quelli che dicevano no, questa musica non va bene. Però poi bisognava cedere tutti quanti, perché se arrivava All By Myself di Eric Carmen e c'era una ragazza che piaceva, ci si alzava e la si invitava a ballare, perché questo era uno di quei lenti che non si poteva non ballare, e soprattutto approfittavamo anche della bellezza di questa canzone, perché la ragazza non ti poteva dire di no davanti a una canzone così bella, non si poteva dire di no. Ed erano gli stessi anni, più o meno, anno più anno meno, di un altro pezzo bellissimo dei Pooh in questo caso, che ogni tanto viene fuori e ci riporta indietro a un tempo, a un periodo. Queste canzoni le abbiamo cantate, amate, apprezzate. Poi pure ne hanno fatte talmente tante che tante volte certe canzoni vengono un po' dimenticate. Ma noi siamo RTR 99, ti ricordi? Adesso ve lo chiedo, questa qui dei Pooh, e vorrei, ve la ricordate?

0: E vorrei, fantastica composizione naturalmente con il testo di Valerio Negrini, composizione musicale di Robby Facchinetti, che dire, grande pezzo del 1974, l'aspirazione profonda di una persona che vorrebbe vivere un amore davvero vero, grande, superando anche quelle incertezze, quelle distanze che ci sono, e allora si fanno anche degli errori. Vorrei che a sbagliare di più fossi stato io, ma forse sei stata tu, però e vorrei portarti là nel buio, là dove appunto possiamo essere soltanto noi. Una canzone veramente piena di sentimento e bellezza questa qui, cambiamo ritmo e suoni, vi va?
1: RTR 99
2: ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Notizie.
3: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
4: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa. Ancora i cerotti, diciamo.
3: Unanime il cordoglio non solo in Italia, rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la Premier Meloni. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, al via stasera la quarta giornata di Serie A, alle 20.45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchini è tutto, buona giornata.
5: Se devi trovare un posto per lei...

E vorrei, abbiamo fatto proprio centro stamattina perché sono arrivati un fiume di messaggi per ringraziare la messa in onda di queste due canzoni. Ve le siete ricordate tutte quante, tutte e due, veramente molto molto bene, eh? Qui su RTR 99 ti ricordi. Devo dire che queste canzoni noi non le abbiamo mai dimenticate, non vogliamo proprio dimenticarle, però è proprio un'imposizione, non vogliamo davvero dimenticare proprio nulla, assolutamente nulla. Le belle canzoni, ma anche quelle canzoni che hanno brillato per una sola estate. Prima ho parlato di Enzo Malepasso, che aveva avuto a che fare appunto con Daiano e naturalmente la composizione anche di 15 anni dei Vicini di Casa, che fu chiaramente un gran bel successo nel 1976. E allora in quel 1976 cosa c'era di bello da ascoltare? Beh, per esempio c'erano, già cominciavamo con le copertine, soprattutto con quelle, parliamo spesso di copertine, quelle di Fausto Papetti sono state copertine speciali, si compravano i dischi soprattutto per quelle copertine là. C'era poi Post

al market, anche post al market, era un altro mezzo per come dire, vedere un po' di ragazze spogliate, ci dovevamo arrabattare in questo modo. E allora mi viene in mente Fausto Papetti, però è ingiusto parlare sempre di Fausto Papetti per le copertine, è sbagliato. E allora potremmo ascoltare un Fausto Papetti casomai con una sua musica, con una sua interpretazione, perché comunque lui aveva la grandissima capacità di suonare musica bellissima con il suo sax, ed erano soprattutto i successi degli anni precedenti che venivano poi ripresi da Fausto Papetti e venivano poi riproposti in chiave appunto musicale con il sax. Prendiamo una copertina però che non c'entra niente con quelle che stiamo citando adesso, dove si vede un giovane Fausto Papetti con il suo sax e la musica, appunto, questo sax che suona Estate Violenta.

Beh, insomma, anche questo era certamente un bel ricordo. Siamo RTR 99, ti ricordi? E a proposito di ricordi, bisogna ricordare anche i nostri partner commerciali, io ci tengo tantissimo. Ed è tornato con noi Opillatium, ed è un olio che, vabbè, è qui con noi ormai da parecchio tempo. Proprio Opillatium è con noi da tantissimo tempo. Tanti ascoltatori, tante famiglie si sono rivolte a Opillatium. Continuate così perché l'olio buono è prezioso, bisogna prendere i prodotti di grandissima qualità e Opillatium ci dà questa grandissima occasione. L'olio buono fa bene anche alla salute. Ora io non è che voglio fare quello che per forza di cose deve dire certe cose, però è vero, l'olio buono ci aiuta a mangiare meglio, ma soprattutto ci aiuta a stare meglio, perché un olio buono al nostro organismo fa veramente molto molto bene. E Opillatium ha tantissimi prodotti a disposizione, ci sono anche poi delle offerte speciali per RTR 99, ti ricordi? C'è per esempio l'olio passio, che è un olio certificato italiano che potrete acquistare a un prezzo veramente eccezionale, sia due latte da 5 litri, sia quattro latte da 5 litri, quindi o due o quattro latte. E approfittatene davvero, presentatevi come ascoltatori e ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi? C'è un sito che è opillatium.it e si scrive opillatium.it. Ma volendo, e questo è un altro aspetto molto positivo secondo me, c'è proprio un contatto diretto con Opillatium e potrete chiamare direttamente, chiedere quali sono i prodotti, ordinarli e vi arriveranno direttamente a casa. Il numero è 0774 615 115, e ve lo ripeto, 0774 615 115. E vi ho spiegato perché scegliere un olio buono è un qualcosa di fondamentale, ma la cosa bella ce la dite voi che ascoltate RTR 99, ti ricordi? Perché tante volte mi è capitato di leggere dei messaggi addirittura di ringraziamento: grazie a RTR 99, ti ricordi, per averci consigliato la gentilezza e soprattutto i tanti prodotti e l'olio, in questo caso di Opillatium. Appena finisce quest'olio che abbiamo ordinato, lo ricompreremo direttamente da loro. Ecco, quando arrivano questi messaggi vuol dire che il prodotto vale veramente. Quindi chi ancora non ha acquistato l'olio da Opillatium, lo prenda davvero, non ve ne pentirete assolutamente. Numero diretto 0774 615 115. Opillatium vi sta aspettando. Cambiamo ritmo un po', sì, ci vuole anche, no? Questa qui mi fa venire in mente casomai il capitano Andrea Torre quando era in console e metteva i dischi, i vinili veri, la discoteca di fine anni 70, primi anni 80. Anche per i DJ era tutta un'altra musica, eh sì. E allora capitava in quei pomeriggi in discoteca o di sera di ascoltare le Sister Sledge con We Are Family.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

E questa era Mi ritorno in mente di Lucio Battisti, anno 1969. Volevo darvi di Oppilazio, ma anche un numero ancora più diretto, perché ci deve essere questa unione forte tra la radio, voi che ascoltate la radio, e tutti quanti i nostri partner commerciali. Dobbiamo crescere insieme e dobbiamo unirci in un unico grande successo. Allora chiamate Oppilazium per le informazioni e per ordinare l'olio, anche a questo numero WhatsApp. Potete mandare un messaggio o telefonare 342 85 73 555. È il numero WhatsApp di Oppilazium, 342 85 73 555. Noi insieme dobbiamo vincere e dobbiamo creare una grandissima casa, la casa di RTR 99, ti ricordi? Dove ci emozioniamo con le canzoni, dove riviviamo attraverso racconti e storie, ma dove possiamo avere dei partner commerciali che ci danno dei grandissimi servizi. Dobbiamo essere un tutt'uno, e allora facciamoci sentire e sfruttiamo tutte le cose che vengono promosse e pubblicizzate da RTR 99, ti ricordi? Numero WhatsApp di Oppilazium 342 85 73 555. Questa pure era bella, eh? Alle 12.35 il nastro lo riavvolgiamo, e bene, fino all'anno 1984.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un finta giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

In italiano era Non cerco un pretesto, andava molto di moda soprattutto negli anni 60 avere varie versioni delle canzoni. Françoise Hardy, bella come il sole pure lei, perché effettivamente di amori platonici ne abbiamo avuti tanti, ma Françoise Hardy, ma ci vogliamo dimenticare di Françoise Hardy? Non possiamo permetterci di dimenticare Françoise Hardy, bella e brava davvero. La strana nostalgia ci porta a tutto questo e ci sta per portare anche a una canzone fantastica di Franco Simone del 1977 su etichetta Rifi. Franco Simone in quell'anno vendette tantissime copie del 45 giri, poi anche il 33. Noi qui in radio lo abbiamo anche firmato da lui. Quando venne a trovarci Franco Simone arrivò Paolo Famiglietti con la solita pila di dischi da far firmare e allora a quel punto approfittai anche io col mio 33 giri di Respiro di Franco Simone e mi feci fare una bella dedica da Franco, che è sempre stato gentilissimo nei confronti di RTR 99, ti ricordi? A proposito di Paolo Famiglietti, sì, ma guardate, una volta abbiamo rasentato veramente le parolacce da parte di Claudio Baglioni, che venne qui in radio, stava facendo una trasmissione, a un certo punto si apre la porta dello studio 1 e arriva Paolo Famiglietti, ma in realtà Paolo non si vedeva perché aveva con sé una pila di dischi tra la mano sinistra e la mano destra talmente grande che non si vedeva, quindi praticamente il volto era coperto, si vedevano dei dischi che camminavano e si muovevano da soli ed erano tutti i dischi di Baglioni, la sua praticamente discografia. E a un certo punto Paolo arrivò, mentre Claudio parlava, boom, posò questi dischi davanti al microfono. Abbiamo fatto partire una canzone e lui disse a Baglioni: me li puoi firmare? E Baglioni disse: ma tutti? E li firmò tutti quanti. Vabbè. Racconti di vita all'interno di RTR 99, ti ricordi? Prima vi dicevo che veramente in questa stagione vorrei creare un tutt'uno tra noi, voi e anche i nostri partner commerciali, ma anche quelli che ancora non sono con noi. E allora fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, per un negozio, per un'azienda media, piccola o grande, è importante. Vuol dire farsi conoscere su radio e TV in un tempo veramente minimo da tantissime persone, un numero di ascoltatori enorme, tra l'altro quelli che ascoltano la radio, quelli che sono sintonizzati sulla televisione, quelli che ascoltano dall'app, quelli che ascoltano da Alexa. Questa è una radio che vi parla, questa è una radio che vi racconta. Non bisogna far pubblicità dove praticamente c'è distacco, ma bisogna far pubblicità dove ci sono persone che ascoltano quello che viene detto. E allora, se vi va di entrare a far parte della nostra casa, se volete far pubblicità, c'è un contatto diretto, vi parliamo noi direttamente, il numero è 375 922 76 63. Lo ripeto, 375 922 76 63. Farvi crescere vuol dire far crescere noi. Il nostro interesse è che la vostra pubblicità vada davvero bene. E allora venite con noi, venite qui. Oggi la radio come mezzo è un mezzo vincente, molto più dei giornali e molto più di tantissime altre cose. Venite qua, staremo bene insieme. Fate pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Chiamateci direttamente al numero WhatsApp 375 922 76 63. E adesso lasciamo che sia Respiro, davvero. Un'altra canzone di quegli anni per riavvolgere il nastro un po'.

fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Era bella anche questa, Mi fa morire cantando, di Marcella, era il 73, anche questa è una cover. Negli anni abbiamo avuto tante cover italiane ben fatte, in alcuni casi addirittura molti hanno pensato che fossero addirittura sì, proprio le versioni originali e poi riprese in inglese. Ovviamente per la maggior parte dei casi non è stato così. Voglio salutare due amici che partono, vedo qui la fotografia, hanno seguito i Pooh in questo tour estivo dopo Verona, Pestum, la Reggia di Caserta, Malta, arriviamo. Domani i Pooh concluderanno il loro tour estivo del sessantennale proprio a Malta e poi ci sarà il tour autunnale qui a Roma alla metà di ottobre, sarà un appuntamento da non perdere, due serate che tra l'altro avranno anche un po' di scaletta musicale differente tra una sera e l'altra, ci sarà un cambio di 8-10 canzoni. E poi volevo ringraziare, comunque, visto che vi avevo chiesto questa cortesia, tutti quelli che hanno mandato fotografie con l'autoradio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Ci serviva proprio a livello tecnico, soprattutto quelle immagini con il logo proprio di RTR 99, ti ricordi? Ci serviva a capire una cosa e quindi siete stati gentilissimi. Le famose prove tecniche di trasmissione le abbiamo fatte anche oggi, però nell'anno 2026. E poi sono arrivate comunque tantissime altre fotografie di autoradio anche meno performanti, meno moderne, ma sempre sintonizzate su RTR 99, ti ricordi? Quindi grazie veramente, perché non è mai scontato chiedere una cosa e ottenerla, e siete stati in tantissimi a scrivere, quindi vi voglio ringraziare davvero tanto. Noi chiudiamo la nostra strana nostalgia di oggi, tra poco Paolo Famiglietti e David Guarnieri, poi il capitano Andrea Torre, poi weekend di RTR 99, ti ricordi? Mica male, eh? Domani mattina in diretta 9:12 Teo Bellia, domenica mattina in diretta Tiberio Timperi, mica male davvero. Poi per il resto naturalmente andremo a pescare tra Jukebox e i Magnifici nel nostro infinito repertorio. Ve lo dico sempre, ve lo dico anche oggi, passate un buon tempo, mi raccomando però, sempre qui su RTR 99, ti ricordi? E questa ci porta a un film, lei in macchina con l'autista e una città piena di negozi. Le canzoni ci riconducono sempre a qualcosa. Ciao a tutti da

0: Le 13 e 4 minuti con i Rockset su RTR 99, ti ricordi? E beh, insomma, iniziamo questo pomeriggio di venerdì. Sono Paolo Famiglietti.
1: Ma sono anch'io, ci sono anch'io, David Guarnieri. Buon venerdì, ciao!
0: Fino alle 16 insieme, insomma, abbiamo lasciato i Rockset, ma tanti ricordi ci saranno. Ad esempio, questo che sta per arrivare festeggia anche un bel compleanno, perché è del 76.
1: Ah, perfetto.
0: Riccardo Fogli con Mondo.
1: Con Mondo, guarda caso, Festival Bar.
0: Appunto.

E come giustamente ricordava il collega e compare, come lo chiamo spesso io, Davide Guarnieri, la canzone è legata all'estate, al Festival Bar e a questo 1976 con Riccardo Fogli e la sua Mondo, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Continuiamo a parlare di estate, visto che siamo all'11 di settembre, proprio a cavallo tra agosto e settembre del 1980, il famoso cantante britannico Robert Palmer faceva il suo ingresso nelle chart inglesi e lanciando al tempo stesso in tutto il mondo quella che sarà poi la sua canzone più forte, come si dice, cioè Johnny and Mary. E allora ricordi del 1980 qui su RTR 99, ti ricordi? Ovviamente proprio con lui, Robert Palmer.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

Rock and Roll Robot con l'allegria, con il ritmo di Alberto Camerini, RTR 99, ti ricordi? 11 di settembre 1972 si chiudono i giochi della 20ª Olimpiade a Monaco di Baviera. A dominare questo evento è la finale di pallacanestro tra Stati Uniti e Unione Sovietica, vinta da questi ultimi per 51-50, tra un mare di polemiche che ancora a distanza di 54 anni continuano ad esserci. Gli Stati Uniti, tra l'altro, ricordo, avevano vinto ben 7 ori consecutive alle Olimpiadi nel basket. E vabbè, insomma, capita. E noi restiamo nel 72 e lo facciamo con una canzone che, guarda caso, si chiama proprio Superstition, Stevie Wonder, RTR 99, ti ricordi?

Si è spento il sole, beh, diciamo solo ieri, almeno su Roma, poi è tornato a brillare e a farsi anche sentire il sole romano. 13:25, scherziamo su questo grande successo di Adriano Celentano su RTR 99, ti ricordi? Ma a proposito di grandi successi, l'unico grande successo di Tori Amos, di questa cantante americana, è proprio il singolo Cornflake Girl, che lancia nel 1994, parlando appunto di queste ragazze cereali che si contrapponevano alle ragazze uvetta, no? Le Raisin Girl. Le prime erano autentiche, le altre insomma un po' aride e lasciavano andare anche a un facile tradimento. Questa era l'idea di Tori Amos in Cornflake Girl, che ascoltiamo subito su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
4: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
3: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
4: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Quanto è bella lei, che 45 giri fortunato per la musica italiana, ma soprattutto per Gianni Nazzaro nei primi anni 70 qui su RTR 99, ti ricordi? Avete deciso di fare pubblicità su di noi? E allora avete fatto proprio una bella scelta, perché chiamando il 375-922-7663 vuol dire farsi conoscere da tante tante persone sulla radio e sulla TV con il maggior numero di ascoltatori con potere di acquisto. 100.000 ascoltatori quotidiani che seguono RTR 99, ti ricordi? E allora sceglieteci con questo numero di telefono e anche di WhatsApp, 375-922-7663, e la vostra pubblicità arriva su RTR 99, ti ricordi?

Jonotti, il quale si esibirà domani e dopodomani qui a Roma al Circo Massimo, praticamente ad un passo dagli studi di RTR 99. Ti ricordi? E dopo aver ascoltato la sua bella, ascoltiamo, vi proponiamo un motivo che festeggia da pochi giorni la sua uscita nei negozi, essendo stato pubblicato proprio in data 7 di settembre 1979. Parliamo di Message in a Bottle dei Police, la quale però venne cantata per la prima volta dal gruppo di Sting durante il programma live della BBC intitolato Rock Goes to College, nella puntata del 21 febbraio del 79, evidentemente le prove generali di un motivo che poi sarebbe diventato, come a tutt'oggi, un successo grandissimo. E allora Police su RTR 99, ti ricordi?

0: pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Uno scatenato Gianni Togni qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi con Vivi nel pomeriggio, firmato Paolo Famiglietti, Davide Guarnieri, e questo venerdì 11 di settembre che ci porta a parlare anche di una canzone che proviene addirittura dagli anni 30, che però Ray Charles rese un successo mondiale. Tra l'altro dal 1979 questo brano è stato proclamato come inno ufficiale dello Stato della Georgia, e ovviamente parliamo di Georgia on my mind. 1960 da sottolineare qui su RTR 99 ti ricordi, con la voce e la musica dell'indimenticabile Ray Charles.

Anna amante mia, siamo sempre nell'estate, nel Festival Bar del 1976 con il cantautore torinese. E in attesa di scoprire i vincitori del Festival di Venezia 2026, li sapremo domani sera con la cerimonia di chiusura. L'11 di settembre del 1986, quindi 40 anni fa, tondi tondi, si chiude la 43esima edizione della Kermesse cinematografica veneziana. Il Leone d'Oro viene vinto dal film francese di Eric Romer, Il Raggio Verde, mentre il premio per la migliore interpretazione femminile va a Valeria Golino per il film Storia d'amore, e quello per l'interpretazione maschile va a Carlo Delle Piane per Regalo di Natale di Pupi Avati. Tra l'altro con polemiche, perché il premio non venne assegnato al favorito della vigilia, ossia Walter Chiari, per il film Romance. Ma noi restiamo nell'86 con The Lady in Red, Chris de Burgh, ovviamente su RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: My Car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1233 via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450. Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mid Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Andy Man di James Taylor, al numero 3 Best of My Love Emotions, numero 2 Float On i Floaters, numero 1 I Just Want to Be Your Everything Andy Gibb, e al quinto posto eccoli per voi, Don't Stop è il titolo della canzone, loro sono i Fleetwood Mac nel venerdì di RTR 99, ti ricordi?

Guarda come dondolo, e viene in mente anche questa altalena un po' spensierante che va bene per tutti, si dice per i bimbi ma anche per chi si sente bimbo, assolutamente. Edoardo Vianello su RTR 99 ti ricordi alle 14:21 con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri, ma anche con questa data, l'11 settembre 1991, quando gli U2 di Bono Vox erano in studio a Berlino per realizzare questo Achtung Baby, album che andò molto bene perché forte di brani come One, The Fly, che addirittura diventò in versione mix una canzone da proporre in discoteca, ma c'era anche un accattivante Mysterious Ways che in qualche maniera schiacciava un pochino l'occhio, come si suol dire, al funky e alle cose da ballare. E infatti la ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

figli di una vecchia canzone, vecchia ma che funziona ancora al presente, il grande Antonello Venditti dal 1978 con la sua Sotto il segno dei pesci su RTR 99, ti ricordi? E attenzione, perché c'è una bellissima offerta riservata a voi da Chinottissimo. Se acquistate 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo vi verranno consegnate, e almeno su Roma, a 50 euro, ma avrete subito in omaggio 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Il numero da chiamare subito è lo 06 944 28713. Scoprite il mondo di Chinottissimo su questo sito chinottissimo.com, ma soprattutto chiamate per approfittare di questa offerta: 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro, e in omaggio per voi 24 bottigliette o lattine di Spumissima. 06 944 28713. Chinottissimo, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: La Cariola dove va?
1: Coccodrilli, Samuele Bersani, e siamo sempre con voi in questo venerdì su RTR 99. Ti ricordi, sono le 14:45 minuti. Buon pomeriggio da parte di Davide e buon pomeriggio da parte di Paolo. Adesso parliamo di un appuntamento che conosciamo da, insomma, quasi 40 anni anche noi. Parliamo di Telethon, la maratona benefica per la raccolta fondi, addirittura negli Stati Uniti in onda dal 1949. Nel settembre del 72, durante lo spettacolo per Telethon di Jerry Lewis, la coppia formata da John Lennon e da Yoko Ono canta tre motivi intervenendo naturalmente a questa raccolta fondi: Imagine, Give Peace a Chance e Now or Never, con testo tristemente preveggente che afferma: continuiamo a sparare a chi cerca di cambiare? Davvero, pensando alla morte tragica di Lennon avvenuta 8 anni dopo, queste parole fanno davvero pensare. E adesso pensiamo ad ascoltare una bella canzone del 72, Ventura Highway America, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no! Stavolta è Gianluca Zuccat! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Ferreri, il marchio degli stadio, e il 1983 di Acqua e Sapone, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso parliamo dell'11 settembre 1966, quando si concludeva, beh, ne parliamo spesso, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e che è stata aperta a fine agosto da un film anche un po' contestato, con Peter Fonda e Nancy Sinatra, The Wild Angels. Ecco, proprio Nancy Sinatra si divideva tra attrice appunto di cinema e anche cantante, con These Boots Are Made for Walking, proprio in quel 1966. La ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, l'addio a Emma Bonino, morta stamani a Roma a 78 anni. Ci saranno i funerali di Stato, ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Storica leader dei radicali, fondatrice di Più Europa, per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato un intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo-iraniani. MotoGP Gran Premio di San Marino e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere. È caduto il leader del mondiale Martin in sella all'Aprilia, solo 18esima posizione per Bagnaia. Delle 14:55 piloti di nuovo in pista per le pre-qualifiche. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

Meravigliosamente, meravigliosamente siamo in vostra compagnia, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi in questo caso con i cugini di campagna. 1986, un'estate che ci ricorda quanto fosse forte l'amore dei giovani per gli Wham, che chiudono proprio definitivamente la loro storia con il concerto di Londra a Wembley di fronte a 72.000 fan in delirio tra eccitazione e commozione. E George Michael naturalmente aveva già intrapreso una carriera come artista solista con Careless Whisper, ma dall'86 è divenuta, come ben sappiamo, una delle star più grandi a livello così di successi come cantante solista. In questo caso la testimonianza arriva da A Different Corner, proprio 1986, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una FIFA.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Scrivo di Franco Migliacci, il suo autore, il suo scopritore, e di Roberto Fia, un successo dell'anno 1985 che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi? E adesso vi vorrei parlare dei film più visti negli Stati Uniti nella settimana dell'11 di settembre del 1978. E troviamo al terzo posto Il Paradiso Può Attendere, diretto da Warren Beatty e da Buck Henry, proprio con Warren Beatty e Julie Christie. Al secondo posto la commedia sarcastica Animal House di John Landis con John Belushi. Al primo posto è ancora loro, svettano John Travolta e Olivia Newton-John con Grease, e ascoltiamoli proprio dalle loro voci You Are The One That I Want. RTR 99, ti ricordi?

giovanissima, ma diremmo già con un caratterino non male, insomma, l'Eurofestival e il Festival di Sanremo, tanti tanti successi in quel 1964 per Gigliola Cinquetti e la sua Non ho l'età. Sono le 15:24, abbiamo invece l'età per ricordare anche il 1993, l'estate di quell'anno, con il gruppo britannico dei Waterboys che lanciano questo singolo, Glensbury Song. Proprio nel 1993 risulterà essere, beh, come dire, un successo in patria, nella loro Inghilterra e anche in Irlanda. E cose da RTR 99, ti ricordi. Pronti con i Waterboys in questo pomeriggio di venerdì.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oplatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Eccoli qui, Mattia Bazar, per un'ora d'amore, un salto negli anni 70 e il 1975 da rivivere in questo pomeriggio di venerdì firmato RTR 99 ti ricordi. E non mancano mai i buoni consigli, e allora eccone pronto uno per voi. Vi parlo dello studio legale Cruciani, perché sono tante le situazioni nelle quali ci ritroviamo ad essere coinvolti e che necessitano di uno studio professionale, uno studio legale che tuteli i nostri interessi. Ad esempio, per l'infortunistica stradale, grazie all'ausilio di tecnici preparatori, si può ottenere il giusto risarcimento per un infortunio subito. Qui parliamo di varie tipologie di infortunio: scolastico, cadute all'interno di un locale commerciale o anche un sinistro stradale dissestato. Per voi c'è proprio lo studio legale Cruciani. Ma parliamo anche di diritto di famiglia. Ormai molte coppie tendono a separarsi prima e a divorziare poi, e lo studio legale Cruciani consente di farlo attraverso la via consensuale e giudiziale. E poi le temute cartelle esattoriali, tutto quello che comporta sentirsi proprio perseguitati ingiustamente dal fisco. Insomma, risolvete questi problemi con dei professionisti. Lo studio legale Cruciani si trova a Roma, via Lattanzio 27 in zona Balduina, e risponde a questo numero 06 39754234. Lo ripeto, 06 39754234. Scegliete studio legale Cruciani, è un consiglio di RTR 99 ti ricordi.

Dimmi, dimmi dove sei, no, dimmi come sei, dimmi perché piangi, quello è un'altra cosa. Ieri sera l'abbiamo vista proprio in TV con la nuovissima edizione di X Factor, ovviamente condotto per il terzo anno consecutivo dalla cantante romana. RTR 99, ti ricordi? Continuando a parlare di cinema, siamo nel 71 con la riapertura delle sale più importanti in Italia e notiamo quanto gli italiani amassero e continuino ad amare il grande western americano, anche quello italiano, la Sergio Leone, per carità, però in questo caso western americano. Il Solitario di Rio Grande con Gregory Peck, ma anche Il Grande Jake con l'insuperabile John Wayne, Maureen O'Hara, e anche Patrick Wayne, uno dei sette figli di The Duke, fantastico. Allora, 71, Let's Stay Together, restiamo tutti insieme in questo caso con Al Green su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: valentinoautomobili.it.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Chiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Beh, mi sembra inequivocabile questa canzone, no?
1: Assolutamente.
0: Perfetta per salutare, vero?
1: Eh sì, stavo vedendo l'orario, 15:57, ci sta assolutamente.
0: Esatto.
1: Ma è un ciao un po' più lungo, perché esatto, arriva di venerdì, quindi un ciao per
0: il weekend.
1: Eh sì, per augurarvi anche un buon sabato e domenica, ovviamente in sintonia con RTR 99 ti ricordi, ma soprattutto a proposito di sintonia, tra poco c'è Andrea Torre.
0: Andrea Torre fino alle 20, ma ricordiamo anche che il weekend di RTR 99 ti ricordi vi presenta, oltre alle canzoni che vi accompagnano ora dopo ora H24, anche domani Teo Bellia dalle sì, 9 alle 12 e domenica Tiberio D'Imperi sempre dalle 9 alle 12.
1: Assolutamente, un fine settimana firmato RTR 99 ti ricordi. Stanno arrivando i Beach Boys con le Surfing USA. Beh,
0: fantastico, allora
1: buon weekend.
0: Chiudiamo col surf.
1: Ciao, ciao David,
0: buon weekend,
1: a lunedì.
0: Ciao.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati, la cerimonia di commemorazione per le quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre 2001. A New York, Ground Zero, partecipano il vicepresidente J.D. Vance e 4 ex presidenti Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump invece al Pentagono, dove pronuncerà un discorso. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni. Era stata ricoverata in ospedale il 7 settembre per una crisi respiratoria. La premier Meloni annuncia l'esequia di Stato. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono il blocco immediato dei licenziamenti. La premier Meloni: le decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà riconvocato immediatamente. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo di un furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio, Lucca. Soccorsa in gravissime condizioni, la donna è morta durante il trasporto in ospedale. Formula 1 a Madrid, subito 1-2 Mercedes, miglior tempo nella prima sessione di libere, Russell seguito da Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: 16:02, venerdì 11 settembre 2026, questa è RTR 99, ti ricordi? L'11 settembre, passato un quarto di secolo da quel giorno in cui tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo. Eccoci qua, pronti per chiudere la nostra settimana, per dedicarci alla cura dello spirito che diventa anche cura del corpo, per dedicarci a un'altra sessione di torre terapia. Io sono Andrea Torre e stiamo insieme fino alle ore 20.

quanto ci si possa sentire forti, gagliardi, ricchi, più ricchi del mondo. Memento, tutti poi approdano a quelle zone lì, a quella zona lì. Ecco, detto questo, 25 anni fa, il nostro mondo è cambiato, la domanda è questa, è quello che ci siamo sempre detti, il mondo è cambiato. Dopo l'11 settembre del 2001, dopo gli attentati e il crollo delle torri gemelle, e in effetti il mondo è cambiato, assolutamente sì, ma oggi nel 2026, venerdì 11 settembre 2026, a voi non dà l'idea, a me sicuramente sì, che abbia fatto un bel giro come cantava Antonello Venditti, no? Fanno giri immensi per poi essere tornati a una sorta di punto di partenza. Questa è la domanda che lascio lì, ma non prevedo assolutamente che voi mi rispondiate, insomma, non pretendo che voi mi rispondiate, era solamente una piccola riflessione all'apertura di 4 ore, che invece devono essere leggere, devono essere di disincanto, devono essere di scarico di tutte le nostre tensioni e di preparazione al weekend che finalmente ci regalerà, speriamo, un po' di meritato riposo per poterci ricaricare. 1980 è stato un telefilm nell'82, ma prima ancora

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
2: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
2: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Yeah.

giornata di nuovo soleggiata, siete contenti? Tra poco parleremo anche di questo, ma io voglio ricordare che Lucio Dalla fu uno dei pochi che non cedettero al richiamo delle sirene della New Wave in quel 1984. Non era un rifiuto verso la musica elettronica, era un rifiuto verso la musica elettronica.

il grande Mauro Maravasi come produttore, che in questo senso con gli Chic aveva dato, anzi scusate, con i Change aveva dato un bel tocco di eleganza anche alla musica da ballare. Era il 1984, musica da ballare, un terreno nel quale si sono inoltrati anche addirittura i Pink Floyd, grazie al suggerimento del loro produttore Bob Ezrin, che aveva ascoltato i pezzi degli Chic e gli chiese di fare qualcosa che potesse essere anche ballato in discoteca. Così nacque The Wall.

Questa canzone sappiamo che Roger Waters è per lui sono temi molto molto caldi, ma ricordiamo che c'è una leggenda legata a questa canzone, una leggenda che vuole che un fonico verso al quale si era rivolto, scusate, Lucio Battisti per registrare ai tempi del nostro caro Angelo dei demo, tra questi demo sembra che ci fosse l'interprete di un film e sembra che questo collegamento sia poi arrivato alle porte della produzione di The Wall dei Pink Floyd e quindi potrebbero esserci anche delle assonanze tra l'interprete di un film e The Wall. Non sono musicista, però mi sono anche un po' documentato, ho visto che chi si intende di musica, di note, di arrangiamenti ha trovato in effetti dei collegamenti. Lasciamola anche eventualmente come semplice leggenda metropolitana, va benissimo così, va benissimo comunque. Sono le 16:22 di venerdì 11 settembre e poter indossare la camicia senza soffocare rimane una bellissima peculiarità delle ultime ore, degli ultimi due giorni, un ritorno anche al pantaloncino corto perché dopo il gran fresco di ieri abbiamo ritrovato un po' di respiro, ma le temperature non sono ancora, sono ancora comunque temperature estive, visto che ieri ci siamo anche un po' perculati qui in diretta durante la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Le due fazioni si sono scontrate, simpaticamente ovviamente, i caldofili contro i freddofili, Beatrice dal suo letto di dolore, per non pensare forse al dolore, non altro a cui pensare se non mandare un messaggio al capitano. Previsione del tempo per i prossimi 20 giorni per Andrea Torre. Il ciclone nordafricano si abbatterà sulla nostra penisola con una forza inaudita, portando le temperature a sfiorare i 45 gradi. Speriamo bene per te, speriamo bene. E una volta letta questa notizia, ovviamente mi sono un pochino allarmato perché ho la consapevolezza che non possiamo pretendere di entrare in un autunno che è quasi inverno, insomma. Poi qui a Roma abbiamo comunque le famose ottobrate romane che ci fanno riascoltare, riassaporare quel bel gusto, quel bel calduccio dell'estate, a chi piace e a chi non piace, però insomma è un dato di fatto. Sono andato a verificare un attimo questa notizia, questa fake news, posso dirlo, che mi ha lanciato Beatrice, perché ovunque leggo del ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, ma durerà poco, quindi nel nord Italia addirittura farà ancora più fresco. Un anticiclone delle Azzorre lo preferisco sicuramente all'anticiclone africano, anche perché l'anticiclone delle Azzorre è sempre stato storicamente la nostra estate e vogliamo tornare a quelle estati un po' più movimentate, meno monotone sui temi del caldo e dell'umidità che abbiamo avuto questi ultimi tempi, in particolare in questo 2026. Torre terapia, venerdì 11 settembre 2026. Adesso torniamo a quel 1968, anno in cui questo 45 giri entrò in tutti i nostri mangiadischi praticamente. Ed è La bambola di Patti Pravo.

grandi arrangiamenti, incredibile interpretazione di Patti Pravo, che temeva delle ripercussioni sul mondo del femminismo che iniziava a manifestarsi alla fine di quegli anni 60, invece diventò un punto di riferimento per le femministe, per fortuna per Patti, che aveva questa preoccupazione, dicevo, la voce, l'arrangiamento, ma soprattutto secondo me uno degli strumenti più importanti in questo pezzo, gli strumenti che portano maggiormente in questo pezzo, che lo hanno reso coinvolgente, è la chitarra acustica. E sapete chi la suonò quella chitarra acustica nella sessione di registrazione della Bambola nel 68? La suonò il grandissimo Maurizio De Angelis, del famoso duo Guido e Maurizio De Angelis. Ma voi che seguite la Torre Terapia sapete che questi due ragazzi ai tempi, prima di diventare Oliver Onions, hanno dato dei contributi importantissimi alla musica italiana come turnisti, come musicisti, ma anche come autori. C'è un signore invece che ci porta adesso a Filadelfia. Lui, nel suono di Filadelfia, la Philadelphia International Records, portò delle sfumature di jazz. Lui era un appassionato di musica jazz e fan in particolare delle cantanti del jazz, più che dei cantanti. Piacevano le voci femminili, e questo nel suo modo di usare la voce si sente, e si sente anche molto bene. Si chiama Billy Paul e questo è Only the Strong Survive su RTR 99. Ti ricordi?

0: Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

è stata la nefasta ricorrenza. Washington e in generale l'America cantata da Gianna Nannini, anche se sappiamo benissimo che qui rischiamo la blasfemia, perché il tema è assolutamente inseribile nella nostra linea ormonale e incasellabile nella nostra linea ormonale. Questa America che si può raggiungere con un po' di concentrazione, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare a sogni molto

parole, come si dice in questi casi, il peccato è negli occhi di chi lo guarda, ma a noi piace anche considerare la parte del peccato perché è una delle caratteristiche della nostra umanità, diciamocelo chiaramente, accogliamola con piacere, preparandoci, visto che è venerdì 11 settembre, ad accogliere una cosa importante, il nostro weekend, il weekend di RTR 99, ti ricordi, che sarà altrettanto motivante, sarà altrettanto rinfrescante, sarà altrettanto alleggerente, perché il sabato mattina viene aperto da Teo Bellia dalle 9 alle 12, la domenica mattina invece da Tiberio Timperi, sempre dalle 9 alle 12, solo di domenica, quindi non vi lasciamo soli anche il sabato e la domenica. Il weekend c'è tanta musica in più, ma c'è anche un'altra caratteristica, un'altra particolarità, laddove tutti noi della radio, da lunedì al venerdì, ci riposeremo, chi più chi meno, il nostro ufficio commerciale resta aperto, lo è rimasto per tutta l'estate, lo è anche durante il fine settimana, perché in fondo il nostro ufficio commerciale basta che risponda alle chiamate o ai messaggi che voi invierete al numero che sto per darvi. Eh sì, c'è un numero che mette gli amici all'ascolto che hanno un'azienda a mettere in contatto questo loro mondo con il nostro, a dargli la possibilità di essere raccontato. Noi semplicemente non facciamo semplice pubblicità, raccontiamo le vostre aziende, i vostri prodotti e il vostro marchio lo portiamo anche in televisione, perché RTR 99, ti ricordi, è in radio ed è anche in TV. Quindi fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire farsi conoscere sulla radio ma anche sulla TV, con il maggior numero di ascoltatori con potere d'acquisto, perché un dato importante dell'ultima indagine d'ascolto, danno la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori con la possibilità economica di acquistare, e quindi credo che questo sia assolutamente un motivo che spingerà molti di voi titolari di azienda a mettervi in contatto con il nostro ufficio commerciale. Allora vi ricordo il numero, che è un numero a cui si può chiamare direttamente ma anche a scrivere, perché è un numero WhatsApp: 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, ed è questo il numero da contattare per portare la vostra pubblicità in radio e in TV su RTR 99, ti ricordi, fatelo anche durante il fine settimana, qualcuno sicuramente vi risponderà. Nel qualche anno fa Paola Cortellesi pubblica un film che è un film importantissimo, C'è ancora domani, e in questo film ci riporta alla memoria, recupera dalla memoria questa meraviglia di Fabio Concato.

Stavo pensando quanto deve essere bello essere incaricati di scegliere le musiche per le scene dei film, perché le musiche, se scelte bene, arricchiscono, completano il racconto cinematografico, quello visivo. Fu una scelta decisamente molto molto azzeccata. Nel 1984, cari amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, sui nostri schermi, nelle trasmissioni che divulgavano musica, soprattutto musica da discoteca, comparve una ragazza vestita da Comanci. Questa ragazza si chiama Mandy Ligios, era una cantante, è una cantante, però la scelta dei produttori fu di fare interpretare, come nella tradizione di quegli anni lì, soprattutto nell'ambito della musica dance, utilizzare un'immagine e poi dare fiato alle corde vocali dei più grandi interpreti, soprattutto in versione femminile. Ebbene sì, e qui dietro a questo prodotto c'erano due grandi nomi che hanno segnato momenti importanti della musica della Italo Dance: Aldo Martinelli e Simona Zanini. Lei era la voce di Comanchero.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
2: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
3: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

ascolto di RTR 99, ti ricordi, quindi consideratelo un omaggio personale del capitano che adesso vi porta alla fine degli anni 50, il Rat Pack. Chi erano quelli del Rat Pack? Erano Sammy Davis Jr., erano Dean Martin, ma soprattutto era Frank Sinatra che nel 1958 interpretava questa meraviglia qui.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Bene McDonald's, la disponibilità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

Come ha ribadito anche recentemente l'autore di questo testo, Enrico Ruggeri, questa è una canzone sulle speranze disattese che la contaminazione, e uso questo termine volontariamente, del woke ha portato Fiorella Mannoia a cambiarne il testo. Insomma, con il massimo rispetto nei confronti di questa grande interprete, cambiare, al di là di tutto, insomma, delle considerazioni di carattere, se vogliamo, politico e ideologico, cambiare il testo di una canzone, io credo che dovrebbe essere assolutamente vietato. Detto questo, vado al 338 99 00 99 0, perché il nostro amico Gianluca di Ostia mi scrive una cosa, devo dire interessante, perché riguarda un po' anche me, eh. Mi scrive: quando ero bambino e papà lo sentiva, Frank Sinatra, non mi piaceva, ora lo adoro. Amico mio, mi riporti anche all'infanzia del sottoscritto, insomma, mi riporti lì dove suonavano e risuonavano, da che io ne ho ricordo: Sinatra, Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, Ornella, Maria Callas, Burt Bacharach. Ma tu, a differenza tua, li ho sempre amati tutti quanti, insomma, anche se ovviamente poi quando dovevo mettere i dischi di 45 giri nel mio mangiadischi, preferivo Little Tony e Patti Pravo, Gianni Morandi, però comunque non ho mai avuto un sentimento di odio nei confronti del grandissimo Francis Albert Sinatra. Ma nel tuo caso è ancora meglio, perché ravvedersi rispetto alle nostre vecchie convinzioni invece è un segno di grandissima maturità. Quindi complimenti per averci regalato questo tuo commento, caro Gianluca, a The Ladies of Tramp di Frank Sinatra. Continuiamo con il tributo al sole, alla bella stagione, dai, forza, prima il vento caldo dell'estate, e viste le nostre diatribe di ieri, oggi vi meritate quest'altro capolavoro, l'inno all'ottimismo, come ci piace sempre presentarlo, scritto da Bobby Ebb e reinterpretato in questo caso dai

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Oh my God!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo

0: Lana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

E oggi i ricordi d'infanzia di Mogol li lasciamo andare così, e pur sempre venerdì ci manteniamo leggeri e andiamo alla nascita di un fenomeno musicale che si chiama House Music. Uno dei pezzi che hanno segnato l'inizio dell'House Music era un pezzo intitolato Team from S-Express. Ma in realtà, visto che i suoni erano quasi sempre campionati nella musica house, veniva da questa meraviglia qui dei Rolls Royce del 1979.

per noi che frequentavamo i suoni americani negli anni 70, questa era una canzone molto importante. Poi ritrovarla anche all'inizio del fenomeno dell'house music è stato sicuramente un piacere. Abbiamo avuto la possibilità già in quegli anni lì, anzi ampiamente in quegli anni lì, di andare a sentire cosa avveniva dall'altra parte dell'oceano, ma questo movimento, questo interesse fu creato anche grande, soprattutto fu creato grazie all'interesse e alla grande capacità di trasformare in italiano quelli che i suoni che venivano appunto dagli Stati Uniti d'America. E il capostipite, possiamo dire senza il dubbio di essere smentiti, è stato il grandissimo Renato Carosone su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco. La Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
7: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
8: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

ovviamente c'era anche lui nel documentario dedicato a Rino Gaetano, e c'era quel famoso riferimento a quel mitologico Q Concert, sul quale magari, non è detto, potremmo anche tornare tra poco. Grande eleganza, la musica del resto era stata curata, gli autori, soprattutto gli esecutori della musica, il complesso che suonava in sincerità era quello dei Toto, mica roba da poco insomma, ma adesso andiamo a scaldare un po' le vene, andiamo a far girare bene il nostro sangue, andiamo a scatenarci quando parliamo di glam rock, che è un genere nato agli inizi degli anni 70, dove l'abbigliamento era obbligatoriamente eccentrico e dove iniziò peraltro quel fenomeno del travestitismo nella musica che poi troverà parecchi emuli negli anni successivi. Non possiamo prescindere dalle due figure che lo lanciarono, uno l'abbiamo incontrato qualche giorno fa, era Mark Bolan, molto amico peraltro di quest'altro signore qui. Signori, c'è David Bowie.

prima la fase Ziggy Stardust, poi il travestitismo, quello vero completo, con questo disco, con Rebel Rebel, e un paio di anni dopo sarebbe subentrato il Duca Bianco nella storia musicale del grandissimo David Bowie. Questa RTR 99 ti ricordi che riserva nel pomeriggio, soprattutto durante le 4 ore della Torre Terapia, dei bei colpi di tacco, e questo secondo me è uno di quelli che ci autorizza ad auto e metterci la stelletta sul petto, perché andiamo in un ambito altamente importante dal punto di vista musicale, al di là anche dei testi. Signori, alle 17.43 di venerdì 11 settembre arriva Roberto Fricantoni, ci sono gli Schiantos.

vignette dei nostri spazi pubblicitari. Questo link ci stava tutto, ma soprattutto mi sembrava importante ribadire, sono stati sempre definiti come gruppo che faceva rock demenziale, ma è una critica molto miope, perché loro in realtà erano innanzitutto dei grandissimi musicisti, ed è importante anche ricordare il modo di pronunziare il suo cognome d'arte, perché lui si chiamava Roberto Antoni e quindi Freak Antoni, visto che viene da Antonio. Questo l'ha sempre ribadito e ci sembrava giusto, insomma, adeguarci a questa maniera più italiana di intendere il nome di questo grandissimo artista che ci manca veramente tanto tanto tanto. Al di là di tutto, la sua satira, la sua ironia, anche il suo lato, il loro lato demenziale, ci manca un po' in questi tempi qua, ci sarebbe stato sicuramente di aiuto. Nel 2015 gli Spandau Ballet tornano al Festival di Sanremo per interpretare questa canzone. Ci tornano il giorno in cui il loro storico Pigmalione, quello che gli aveva fatto muovere i primi passi al blitz di Covent Garden, Steve Strange, purtroppo lascia la dimensione terrena, tanto che gli fecero anche un saluto dal palco del Festival di Sanremo di quelle 2015. La canzone è Through the Barricades. Mother.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

c'è niente da fare. Io sono fortemente, sono sempre stato fortemente attratto dai cosiddetti artisti maledetti, le persone che vivono con grandi contrasti e anche grandi rischi la propria vita. Ecco perché Giulio Gagrignani mi è sempre piaciuto così tanto e credo che sia un pochettino così anche per voi all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, adesso le atmosfere diventano elisabettiane, sì, perché Brian Jones mise le mani su questo strumento che è un po' l'antesignano del pianoforte, che si chiama dulcimer o dulcimer in inglese, e per dare l'accompagnamento musicale a questa canzone che appunto propone esattamente quelle atmosfere lì di cui ho già detto. La canzone è Lady Jane. My sweet-

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, New York commemora le quasi 3.000 vittime degli attacchi terroristici del 2001. A Ground Zero la lettura dei nomi di tutte le vittime. Non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto Trump parlando dal Pentagono. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, aveva 75 anni. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato l'intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo-iraniani. Calcio, dopo le fatiche di Champions League, ritorna alla Serie A. Alle 20.45 Venezia e Fiorentina si sfidano in Laguna e aprono la quarta giornata. In Serie B appuntamento alle 19 con Empoli-Arezzo, alle 21 Pisa-Virtus-Entella e Benevento-Verona. È tutto, a più tardi.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

RTR 99, ti ricordi? Creare emozioni grazie ai grandissimi artisti. E sulla donna cannone io sovrappongo le parole che mi sono arrivate via WhatsApp da Ilenia al 338 99 00 99 0. Ciao capitano, piccola riflessione da compleanno. Rimaniamo umani. Li ha solo se sono le iniziali dentro un cuore di due innamorati. Non assopiamo la creatività, l'estro, l'amore, l'entusiasmo del nuovo. Custodiamo il creato, il gusto del bello, portiamo luce e manteniamo accesa la speranza che questi anni non passino invano. E quanti ne saranno passati per la nostra carissima Ilenia, che riesce veramente a toccarci nel profondo del cuore. È il tuo compleanno e bisogna festeggiare, amica mia.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
3: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: RTR 99, ti ricordi?
9: Please and call in 99 years old.
10: You're the

fedelissima amica, grande fan di RTR 99, ti ricordi della torre terapia, Ilenia. 11 marzo 2025, vengono beccati, attovagliati, come direbbe Dago Spia, a Milano, niente un po' di meno che Adriano Celentano e Spike Lee. Quale sarà il motivo? Quale potrà essere il motivo? Adriano torna al cinema? No. Spike Lee gli chiese il permesso di utilizzare questo pezzo qui per un suo film. Che meraviglia, che meraviglia. E adesso andiamo a questa tournée che il nostro amato Michael Jackson aveva organizzato, e la tournée, il tour del grande ritorno, 50 date in tutto il mondo, però purtroppo, come sappiamo, ci lasciò prima. Ma il titolo alla tournée lo prese da una canzone che aveva scritto nel 1980 insieme al grandissimo Paul Anka, quindi uscì dopo la sua scomparsa. Questa è This Is It.

Ezio mi scrive: solo io quando ascolto Michael sento celestialità nella voce. No, non credo che tu sia l'unico, assolutamente. C'è quella piccola porzione della registrazione di We Are The World dove lui da solo al microfono in una sala di registrazione ancora vuota intona le note, e lì ho avuto la percezione esatta che questo ragazzo fosse caduto sulla terra, come il famoso film, da un'altra dimensione. Che meraviglia. Sono le 18:22, questa è RTR 99 Ti Ricordi, io sono Andrea Torre e vi riporto a quelle canzoni salvate da Mina, sebbene fossero state presentate al Festival di Sanremo e portate a Sanremo da grandi artisti, in questo caso Peppino Gagliardi e Pat Boone. Questo pezzo scritto da Carlo Alberto Rossi non riuscì a sfondare fino a che non si occupò Mina di interpretarla, e allora sì

0: fossi qui accanto a me.
1: E anche per questo motivo che noi abbiamo chiamato questo programma Torre 99, dando un sottotitolo, la Torre Terapia, perché qui diamo la possibilità ad alcuni gioielli di ritrovare aria, di tornare a contatto con noi, con i nostri ricordi, con il nostro cuore, con i nostri sentimenti, come diceva prima giustamente Ilenia, che sta festeggiando il suo compleanno. 18:26, io sono Andrea Torre, siamo nell'ultima ora e mezza dell'ultima Torre Terapia di questa settimana, che dobbiamo iniziare a ricominciare a salire un po' la china anche da un punto di vista ritmico e musicale, di stile, di arrangiamenti. Beh, questo è un bel pezzo che abbiamo riscovato per voi questo venerdì 11 settembre, appartiene al grande Don Henley degli Eagles, si intitola

0: guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
4: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
5: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Beh, che bel lavoro fece il mio vecchio amico Pierpaolo Pieroni con gli 883, sì, 1992, poi la metafora, l'allegoria la conosciamo molto bene, hanno ucciso l'uomo ragno, significa hanno ucciso la speranza. Noi invece assolutamente no, la teniamo viva questa speranza, perché abbiamo delle armi speciali, l'arma del sorriso ad esempio, è un'arma molto molto efficace per riuscire a tenere sempre viva la speranza, ma come tutte le armi anche il sorriso ha bisogno di apposita e importante cura. E questo è il motivo per cui do il bentornato al grandissimo Ivan di We Dental Care. Buon pomeriggio, amico mio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, oggi partiamo da una cosa semplice: ci prendiamo cura dei capelli, della pelle, di come ci vestiamo. Ma il sorriso, che è una delle prime cose che gli altri notano, a volte viene trascurato. Oggi quanto conta davvero, Ivan?
1: Guarda, conta tantissimo, ma sai, non solo quando c'è un problema, cioè c'è chi viene da noi perché magari ha perso dei denti, perché mastica male, perché convive da anni con una situazione difficile, ma c'è pure chi magari ha dei denti sani, ma non so, vuole un sorriso più luminoso, più armonioso, più bello, sai, magari sono situazioni diverse ma lo stesso obiettivo, cioè sentirsi bene quando si sorride.
0: Allora, partiamo dai casi più complessi. Molti pensano: se devo mettere gli impianti mi aspettano mesi di lavori. È ancora così?
1: Guarda, non è più così. Io lo dico sempre: con l'implantologia a carico immediato tu puoi avere denti fissi nella stessa giornata, e puoi averli perché c'è un protocollo che è utilizzato dalla dottoressa Massa, dove veramente il paziente arriva pensando a un percorso lunghissimo e invece ha un cambiamento in poche ore.
0: Quindi non parliamo solamente di estetica.
1: No, diciamo che nei casi implantari parliamo soprattutto di qualità della vita, perché tornare a masticare, parlare tranquillamente, eliminare il disagio magari di una protesi mobile, poi sai, naturalmente ti cambia anche il sorriso, e spesso è proprio quello che poi emoziona di più.
0: Assolutamente sì. E la paura dell'intervento?
1: Beh, diciamo che è una cosa comprensibile, e per questo da noi c'è la presenza fissa degli anestesisti in studio, ma poi c'è pure l'esperienza della dottoressa Massa, lo sai, parliamo di un chirurgo implantologo da oltre 1400 interventi all'anno, e quando tu affidi il sorriso a qualcuno, sapere quanta esperienza ha lei fa davvero la differenza.
0: Cambiamo scenario adesso, Ivan. Ho tutti i miei denti, sto bene, ma il mio sorriso non mi piace. Ha senso andare dal dentista solo per migliorarlo?
1: Assolutamente, perché sai, può intervenire, non so, sul colore con uno sbiancamento, magari con le faccette per migliorare la forma, l'armonia dei denti. Poi io dico sempre: l'obiettivo non è stravolgere il sorriso, cioè è migliorarlo mantenendolo naturale. Per me, cioè, il risultato migliore è quello che ti fa dire: che bel sorriso, ma che hai fatto ai denti?
0: Quindi We Dental Care parla a due pubblici molto diversi.
1: Assolutamente, sai, a chi deve recuperare magari i denti, la funzione, a chi sta bene, vuole semplicemente valorizzare il sorriso, cioè la domanda da cui partiamo è molto semplice: quando ti guardi allo specchio, cosa vorresti migliorare del tuo sorriso?
0: E per i trattamenti più importanti ci sono anche possibilità di pagamento dilazionato, perché non dimentichiamo che anche la tasca vuole la sua parte, no?
1: Assolutamente, guarda, sai, da noi si possono valutare finanziamenti, soluzioni di pagamento personalizzate. Io dico sempre: prima di pensare che un trattamento sia fuori portata, capiamo quello che serve davvero fare e quali possibilità esistono.
0: Allora, due punti: chi dovrebbe chiamare We Dental Care? Ivan, ti sento male, ti sto perdendo.
1: Mi senti?
0: Adesso sì.
1: Mi senti? Io ti sento.
0: Dici chi dovrebbe chiamare We Dental Care.
1: Tutte quelle persone che magari hanno perso dei denti, che sono stanche delle protesi mobili, magari tutte quelle persone che continuano a rimandare, ma anche chi ha dei denti sani e pensa semplicemente: non so,
0: io ti ho perso un'altra volta. Secondo me, chi ha i denti sani potrebbe pensare semplicemente: il mio sorriso potrebbe essere più bello.
1: Sì.
0: Ecco, sei tornato, Ivan, quindi
1: sono
0: in tempo.
1: Tornato, ma ti ho ascoltato, tu l'hai detto benissimo.
0: Il primo passo è sempre comunque la valutazione. Allora, per avere una valutazione bisogna prenotare un appuntamento. Per prenotare come si fa, Ivan? Ci sei?
1: Allora, 856. Sì, sì, ci sono.
0: Perfetto, vai.
1: Dicevo, il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo: 800 56 10 06. Ricordatevi la parola d'ordine: mi manda RTR 99 ti ricordi.
0: E ricapitolo anch'io: We Dental Care, numero verde 800 56 10 06. Ripeto: 800 56 10 06. Che il tuo sorriso debba essere ricostruito o semplicemente valorizzato, vale la pena scoprire quanto può cambiare. Ivan.
1: alla prossima, grazie mille.
0: Ti abbraccio, ciao amico mio, ciao, ciao e complimenti ciao, come ciao. Sempre a We Dental Care. Riprendiamo ancora più sorridenti, quindi con un bel sorriso. La via del ballo, visto che siamo pur sempre a venerdì, quindi ci stiamo appoggiando, come ci piace dire, al fine settimana per rappresentare questo genere. Niente

0: Matteo Bellia.
1: Sì, che magari all'ascolto in questo momento ci manda un messaggio, chi può dirlo? Quando c'è la musica giusta, i miei piedi si mettono a ballare da soli e in questo caso si mettono a ballare il tip tap con gli Chic. Da questo 33 giri titolato Risqué con un'ambientazione fotografica molto retro, anche qui ci sono dei puntini che si collegano con i nostri famosi fili invisibili. È l'atmosfera elisabettiana dei Rolling Stones, ma anche in questo caso l'inizio del secolo scorso con questo riferimento che viene indicato e viene mostrato a noi, svelato a noi attraverso appunto l'uso di questo antico ballo che era il tip tap. Ma ci sono altri collegamenti. This Is It, come abbiamo detto, Michael Jackson lo scrisse tanti anni prima, così come Luca Carboni scrisse prima di pubblicarla questa canzone, la scrisse quando faceva parte del gruppo dei Teobaldi Rock. Si intitola Chicchi di grano.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
9: Solo uno spray da supermercato.
10: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
12: È la mia nuova acqua di casa.
13: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
12: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Mi sto domandando, ma quante idee clamorose ha avuto Ennio Melis, il grande patron della RCA, della versione italiana della grande casa discografica americana. Non gli bastava il Q-Disc e quindi la possibilità di acquistare quattro canzoni a un prezzo accessibile, 4.000 o 4.500 lire, ecco anche perché il motivo del Q all'inizio, quattro tracce e poi 4.000 o 4.500 lire. Non contento di questo, tra l'altro ricordo ancora una volta che erano dischi che avevano una particolarità, avevano sì meno canzoni, però suonavano meglio perché c'erano meno canzoni appunto sulla stessa superficie quel microsolco che andava ad incidere il vinile, il materiale vinilico aveva più spazio per poter far esprimere al meglio le frequenze di quella musica. Il Q Concert, non contento quindi del Q Live, il Q Concert è l'occasione per riunire gli artisti della sua casa discografica, anche delle etichette satellite, la Hit Records in questo caso, e quindi organizzare una serie di concerti e trasferirli poi sul disco. E il grande incontro che ci fu in quell'occasione vide protagonista, oltre ovviamente a Riccardo Cocciante e a Rino Gaetano, Giovanni Tommaso del New Perigeo, perché non dimentichiamoci che negli anni 70 abbiamo avuto delle band che hanno fatto dell'ottima musica fusion, jazz fusion, quindi non solamente il progressive rock ma anche la jazz fusion, e il Perigeo è stata assolutamente una perla, e una perla assoluta come mi piace dire. Giovanni Tommaso che abbiamo trovato peraltro, come era giusto che fosse, in quel documentario che vi ho citato ieri e che potete andare a cercare nei prossimi giorni, il documentario che è stato scritto e diretto, realizzato da Giorgio Verdelli per Rai 3, si titola Sempre più blu. Siete autorizzati ad andarlo a vedere, a cercare, però ovviamente fuori dagli orari quelli caldi della programmazione di RTR 99, ti ricordi? Quindi da mezzanotte in poi, vi do l'autorizzazione ad andare a cercare questo documentario, perché il resto, anche il fine settimana, anche domani, dopodomani, insomma, sì, abbiamo solamente un conduttore a giorno, Teo Bellia per il sabato, e la domenica invece il grandissimo Tiberio Timperi, però il resto è la macchina del tempo, il jukebox arriva al mare di RTR 99, ti ricordi? Insomma, è tantissima roba. Comunque, a parte gli scherzi, andatelo a vedere perché merita veramente, ve lo garantisco, insomma, ho abbastanza studiato sul tema Rino Gaetano. Adesso andiamo a Los Angeles, 1962, inizia la tradizione dei gruppi di giovani cantanti donne, in questo caso queste donne si chiamano Ronettes. Come la tradizione c'è una voce solista che spicca fra le altre, quella di Veronica Ronnie Bennett, che sarà la futura moglie del produttore Phil Spector, perché l'idea veniva proprio da Phil Spector, questo produttore molto molto dotato quanto assolutamente fuori di testa. Qui diede la prova i primi esperimenti di cosiddetto muro del suono, il wall of sound, che era una sua proprio caratteristica peculiare. Tra le voci di questo coro, alle prime esperienze, non ci sono solamente le Ronettes, c'è anche una giovanissima Cher, e la canzone che ho scelto è questa meravigliosa Be My Baby.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Abbiamo lasciato anche la solo di chitarra questa volta. Ah, che bellezza, che perfezione. Vediamo se siete preparati. Dove è andato a incidere questo disco Edoardo De Crescenzo? Beh, insomma, il suo produttore l'abbiamo nominato ogni volta. In quello studio 4-1 che si trova in via Nomentana 1111, dove sono stati incisi tanti capolavori della musica italiana.

19:06 e pur sempre il weekend, questa è la mia preferita, l'ho già detto, lo ribadisco, di tutta la produzione dei Cool and the Gang, e ci riporta a muoverci un po', mi sembra giusto a quest'ora. Ladies

attitudini umane sono rappresentate qui su RTR 99 ti ricordi, il momento per ballare ma anche il momento per l'introspezione, per la meditazione se vogliamo. Dopo aver sudato con Ladies Night c'è Migi Orei.

0: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
1: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
0: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
1: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

Mamma mia. E poi c'era la modalità di creare dei collettivi, ce ne parlò Eugenio Finardi quando venne a trovarci qui in una delle vecchie puntate di Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? Questa modalità fu ripresa poi verso la fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 in Inghilterra per dare luogo a una sorta di riscoperta, rilancio della musica soul. Ci furono nuovi generi che furono inventati negli anni 90, per esempio l'acid jazz. E poi c'era questo culto della musica soul che veniva rinnovata, ma che non era musica creata con dei campionamenti, erano musiche nuove, erano nuove melodie, erano nuove scritture. E uno di questi collettivi, del quale io per primo mi innamorai in quel 1988, era quello creato da due signori che si chiamano Nelly Hooper and Jazzy B. Loro decisero che una cantante doveva avere quelle caratteristiche per poter rendere l'idea del loro progetto musicale, e in questo caso scelsero una signorina che si chiama Karen Wheeler. Così nacquero i Soul to Soul proprio da questo pezzo qui, Keep on Moving.

0266 90 90 90. Sono i messaggi che fa piacere ricevere. Questa è la tua musica, capitano. Grande Adriano. Eh sì, in quegli anni lì frequentavamo questa musica qui. Ci distaccavamo dalla realtà con questa musica qui. Un'operazione che ogni pomeriggio, ma in realtà tutta la giornata, RTR 99 ti ricordi vi offre. Quello di distaccarvi dalla realtà per riuscire a trovare il momento e lo spazio per poter tornare a respirare, uscire, fuggire da tutte le angosce. E allora in quegli anni lì c'erano quei generi lì, Adriano a me molto cari ovviamente, lo confermo, ma poi arrivando qui a RTR 99 ti ricordi ho riscoperto il piacere di allargare gli orizzonti e quindi poi coinvolgervi tutti, perché trovo un pubblico molto molto attento. Se ascolti e sei all'ascolto vuol dire che ti piace anche tutto il resto, perché il patrimonio musicale che ci serve per questa sorta di distacco, come dicevo prima, è assolutamente infinito. E ve lo dicono Torre e Lolli, che ogni giorno vanno a cercare, a scovare, ci sono sempre che due tre pezzi tra virgolette in più in ogni puntata della Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi. Insomma, la musica è pressoché infinita e non finita, come cantava seppur meravigliosamente Ornella Vanoni.

Come poter rendere il senso della passione? Beh, bisogna esserne in grado e il maestro Franco Califano, sotto questo punto di vista, ma anche sotto tanti altri punti di vista, è riuscito sempre a restituirci tutti i nostri stati d'animo. Allora, visto che il momento è molto appassionato, perché non chiudere questa sequenza con Il Lento dei Lenti, 1981, RTR 99, ti ricordi?

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
4: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
3: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
4: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

ci sono le mie stelline, eh? Sono all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Certo, ci sono sempre le stelline del capitano. Canzone che ti porta veramente molto molto in alto, Tante canzoni di Venditti ci hanno portato in alto, questa secondo me è veramente una sorta di teletrasporto verso una dimensione molto superiore, visto anche il titolo, ma non solamente per il titolo. Un signore musicista, cantante nel 1975, brasiliano, si chiamava, non c'è più purtroppo, Giancarlo. Sembra una battuta, eppure non è così. Gian di nome e Carlo di cognome. Ma scelse uno pseudonimo per regalarci questa meraviglia, appunto, del 1975. Lui è Edward Cliff e questa è Nights of September. Ci sta tutta oggi, no?

tra 19 e 42. Night, evening, late evening. Va bene, se non stiamo a guardargli il capello. Nights of September, ci sta veramente tutta. Ha anche fatto scendere la lacrimuccia a un nostro amico che si chiama Alessandro, e che mi ha scritto appunto: stupenda canzone della lacrimuccia. Grazie, grande capitano, grazie a te Alessandro. E grazie a tutti voi per tanto calore che mi manda. Questo calore mi piace, questo calore non mi infastidisce assolutamente. Quello che mi donate attraverso il 338-9900-990. Adesso parliamo di Autocentro Saxa Rubra, una grandissima carrozzeria che nasce come carrozzeria ma che diventa un centro di assistenza completo per la vostra automobile. Per quanto riguarda automobili che hanno subito un sinistro, state tranquilli perché il personale specializzato è qualificato, i macchinari sono di ultima generazione e i prezzi, questa è la parte importante, sono molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. E nel caso abbiate ragione, se avete ragione, non dovete preoccuparvi di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà a carico di Autocentro Saxa Rubra. Il contatto con l'assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che voi dobbiate anticipare un solo euro. E poi c'è l'officina meccanica, perché la macchina va ripristinata in tutte le sue parti, e tanti altri servizi, dal lavaggio tappezzeria al cambio gomme, alla lucidatura dei fari. Insomma, andate sul sito per conoscerli questi servizi, autocentrosaxarubra.it. L'indirizzo è via Falcade 48, il contatto è 06 3321 181, ripeto 06 3321 181, sempre qualificandovi per aver accesso alle tariffe migliori come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

E invece no, era un suo modo di comunicarci dei pensieri, dei punti di vista, l'ha sempre fatto meravigliosamente. Ci stiamo preparando, signori, tra poco ci saluteremo. Ma il fine settimana, ricordiamo sempre, domani mattina, sabato, Teo Bellia, Teone, fratello mio, dalle 9 alle 12, un altro fratello invece sarà incaricato di lanciare la domenica, anche questa domenica, solo di domenica, rigorosamente, Tiberio Timperi, sempre dalle 9 alle 12, per iniziare a darvi le indicazioni per l'uso delle prossime ore in connessione con questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Dove Torri adesso recupera per voi questa meraviglia di...

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

come Bob Seger a quella giovane età nel 79, mica era da tutti, però abbiamo già raccontato che lei passò quel provino al Cenacolo interpretando cose ancora superiori, insomma, Night and Day. Ebbene, riusciamo a stare lontani un paio di giorni? Dai, forza, così ci ricarichiamo tutti, ma soprattutto questa è l'opportunità per dare spazio ai nostri eroi del weekend, Teo Bellia, come dicevo, domani dalle 9 alle 12 e Tiberio Timperi domenica, sempre dalle 9 alle 12. Vi consegno alle 3 ore del venerdì la puntata più lunga del jukebox di River Mare di RTR 99, ti ricordi, e ci ritroveremo qui per un'altra torre terapia, un'altra settimana di torre terapia, martedì prossimo alle 16. Per chiudere una di quelle sigle da noi molto utilizzate negli anni 70, lui è un flautista di jazz che si è prestato a questa operazione musicale riuscitissima peraltro, Herbie Mann, Bird Walk. Buona serata a voi.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti si fermano per la solenne giornata in ricordo delle quasi 3.000 vittime. Cerimonie e commemorazioni in tutto il mondo. Trump ha pronunciato un discorso al Pentagono.
3: We will never ever forget.
2: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni, era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria il 7 settembre. La premier Meloni ha annunciato l'esequia di Stato. Formula 1, Gran Premio di Madrid, la seconda sessione di libere, si chiude con il ruggito di Kimi Antonelli e il miglior tempo. Dietro il bolognese della Mercedes, le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, solo quinto Russell. Domani alle 16 la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Ora il jukebox vicino al mare,
1: la colonna sonora di tutte le nostre estati
0: su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi gira un disco
1: dell'estate 1971.

0: i ricordi.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1988.

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la suonerà per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Ricordati di me.

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
3: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oplatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338 9900 990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su Ottica salvagente.it.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34. valentinoautomobili.it.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1900.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: il jukebox vicino al mare. Ora ci fa battere le mani a tempo di musica allegra e divertente.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionario.

0: euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1986.

0: TR99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1981.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su Ottica Salvagente.it.

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi